0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 2:00.
2: Bentrovati all'ascolto, queste le principali notizie delle ultime ore. Ieri il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento al polmone. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare, i valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. L'inflazione negli Stati Uniti a settembre è salita al 3,7% dal 3,4% di settembre 2025. Il dato è sopra le attese degli analisti che scommettevano su un 3,6% in più. La crisi energetica che stiamo vivendo ha per assurdo il pregio di farci cogliere meglio gli impatti socio-economici negativi di alcuni provvedimenti adottati per sostenere la transizione energetica, come il sistema ETS. Nei collegamenti marittimi con le isole, per effetto dell'aumento dei prezzi dell'energia, il costo del carburante unito al costo ETS supera il 50% dei biglietti e operare in queste condizioni è impossibile. Lo ha detto il vicepresidente di Confcommercio Pasquale Russo in audizione alla Commissione per le politiche europee. È tutto, grazie per l'ascolto e buonanotte.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
8: Sorriso!
9: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 3:01.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Ilaria Salis ha ottenuto l'annullamento della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale del Lavoro di Milano che l'aveva condannata in contumacia a risarcire circa 300.000 euro a 2 suoi ex assistenti parlamentari. Si tratta di Valentina Dadda e François Gelmetti per licenziamento senza giusta causa. La difesa dell'europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra aveva sostenuto la nullità per mancata notifica di atti giudiziari. Il melodramma entra a far parte dei programmi di letteratura italiana dei licei, questo a partire dal prossimo anno scolastico, per riconoscere all'opera lirica un ruolo nella formazione culturale degli studenti. Ad annunciarlo è stato il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara durante l'incontro Il melodramma come letteratura nazionale, svoltosi al Teatro alla Scala di Milano. Economia italiana e imprese del settore tatuaggi. Un rapporto di Unioncamere e Infocamere calcola un balzo delle imprese attive nel settore, passate in meno di 10 anni da quasi 3.700 a oltre 9.600, una crescita pari al 160%. La concentrazione è maggiore nelle regioni Toscana, Piemonte, Veneto, Lazio, Lombardia, che occupa il primo posto. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
5: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni. Azioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.

Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4 e 2 minuti.
3: Bentrovati all'ascolto, queste le principali notizie delle ultime ore. Ieri il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento al polmone. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. L'inflazione negli Stati Uniti a settembre è salita al 3,7% dal 3,4% di settembre 2025. Il dato è sopra le attese degli analisti che scommettevano su un 3,6% in più. La crisi energetica che stiamo vivendo ha per assurdo il pregio di farci cogliere meglio gli impatti socio-economici negativi di alcuni provvedimenti adottati per sostenere la transizione energetica, come il sistema ETS. Nei collegamenti marittimi con le isole, per effetto dell'aumento dei prezzi dell'energia, il costo del carburante unito al costo ETS supera il 50% dei biglietti e operare in queste condizioni è impossibile. Lo ha detto il vicepresidente di Confcommercio Pasquale Russo in audizione alla Commissione per le politiche europee. E per ora mi fermo qui, vi do appuntamento alle 5 per altri aggiornamenti. Buonanotte.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
6: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
8: Sorriso!
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 5 e 0 minuti.
3: Bentrovati. Dopo l'operazione a un lobo polmonare, Papa Leone ha fatto colazione, pranzo e ha cominciato anche a camminare, 90 minuti sotto i ferri per rimuovere un adenocarcinoma polmonare. Il Santo Padre ha svolto la fisioterapia respiratoria e ha ripreso una regolare alimentazione. Appalti truccati a Siracusa, è indagato il primo cittadino. La Procura europea gli contesta l'associazione per delinquere e la turbata libertà degli incanti. Ai domiciliari invece la vicepresidente del Consiglio Comunale. Il sindaco ha detto: sono notizie che mi addolorano, non ho alcun elemento ufficiale per valutarle. Dopo le parole di Giorgia Meloni, anche l'Eliseo dice niente accordo sul bilancio europeo senza le risorse sostanziali per l'Europa. Ci sono dei limiti alla proposta sul tavolo incentrata sui tagli alla spesa. Alla Festa del Cinema di Roma ha presentato il film Brianza del regista Simone Catania. Uno dei protagonisti è Paolo Piero Bonne.
4: Questo Alberto Fumagalli, io ne ho incontrati un sacco quando ero ragazzino proprio, perché anni 90, fine anni 80, c'era una tipologia maschile molto diffusa nell'Interland milanese. Per dirvi, c'erano situazioni come un negozio di barbiere, sotto aveva la bisca. Ora non c'è più tutto questo mondo.
3: Grazie per l'ascolto, a risentirci alle 6 con le previsioni meteo.
0: Festeggia l'arrivo del nuovo anno nella città che non dorme mai. New York ti aspetta. Manhattan, Central Park, la Quinta Strada, la High Line, Wall Street, le luci di Diker Heights. Scegli UTAT Viaggi e prenota ora. Scopri di più su utat.it.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: tanto c'è tempo.
1: Sì, sì, ci vado domani.
0: Ma va, che mica scappa,
1: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
0: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Sono le 6:05.
1: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
2: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
1: Ovviamente! Vieni anche tu!
2: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
7: Hit Universal Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre e novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
8: Sorriso.
0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, TAEG 1 e 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Bollettino Digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare in collati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
14: Sì, ma tanto c'è tempo.
15: Sì, sì, ci vado domani.
14: Ma va, che mica scappa,
15: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
14: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
15: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
14: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
8: Sorriso!
1: È il momento di... Ma che bella giornata!

Buongiorno, ho notizie dalla nave, dalla meravigliosa nave che è partita qualche giorno fa e con un carico, no, non soltanto i sorrisi.

0: È una meraviglia. Senza GL con la tripla L. Una meraviglia. Va bene. Oh signore, siamo qui. Oh signor del Cador, benedicimi che c'ho un'altra 2 ore da fare qua, che sono un po' bacuco stamattina, mi sento che mi gira tutto. A me gira la crapa. Va bene, dai. Venerino, l'uomo calendario, sarà giornata buona per me, chi lo sa, pronto?
1: Ciao Gio,
0: sì.
1: Buon giovedì a te e a tutti i sorgini,
0: sì.
1: Ciao, siamo quasi a fine settimana.
0: Non vedo l'ora che arrivi il fine settimana, perché io durante il fine settimana lavoro di più, c'ho anche l'appuntamento televisivo, sai, con la Paoletta alle 13 all'ora di pranzo, quindi faccio radio, perché se io non lavoro, sai, mi gira tutta la crapa. Pronto? Oh!

0: Hola.
1: Auguri, Santo Padre. Buongiorno.
0: Sì, fai gli auguri a Padre Vostro perché ha subito l'intervento, è andato tutto bene, comunque è andato tutto bene, dai. Oh, è partita così la nostra. Se vuoi cantiamo. Potremmo cantare, ne sai altre, Aurelia, sai, laudato si, oh mi signore, sono belli i canti del quelli che si fanno in chiesa. Adesso io non ci vado da tanto tempo perché sono un disgraziato, però ricordo che sono bei canti, alleluia, com'è? Cantatemi qualcosa, dai, qualcosa che...

bene, sono le 6:23, mamma, terribilmente in ritardo, Allora mi scrive anche, vedi qua, da Borgo Valsugana, quando saremo fuori della Valsugana, tarera. Luigi, come stai? È una vita che non mi scrivevi più, cosa mi scrive? Un momento zen, un momento catartico. E io come faccio che mi manda la figura della tromba, no? Ogni morte è il Papa, auguri al nostro Papa, in primis. Beh, per quella roba lì sei stato fortunato, perché in un certo periodo del secolo scorso, insomma, le hai fatte anche abbastanza ravvicinate, di fortunato. Sono nella stessa barca anch'io, nella stessa arca, più che barca, arca miseria sarebbe. Sì. Andiamo, va, oroscopo, devo farlo in velocità anche, prometto velocità doppia. Ariete, raggiungerete vantaggi notevoli grazie a una grande apertura mentale e la disponibilità a sostenere un carico di lavoro oneroso. In amore, il desiderio di averla vinta a tutti i costi potrei indurvi a commettere qualche imprudenza. Torelli belli dello zio Zani, nelle faccende pratiche conviene prendere le cose con un po' di filosofia e stare alla larga dalle situazioni stressanti. Non manca la possibilità di completare un lavoro importante. Se è il caso, infrangete le regole pur di raggiungere il vostro scopo primario. Gemelli, la vostra intraprendenza lascerà piacevolmente sorpreso il partner, che si piegherà volentieri ai vostri desideri, stuzzicato anche da una gelosia risvegliata ad arte. Ricordate però che l'intesa fisica non basta, occorre dare più spazio al dialogo. Per un certo momento ho pensato di, sai, partner piegato, insomma, desideri, stuzzicherie, gelosia risvegliata ad arte. Pensavo di leggere un segno pornografico, invece non è. Si è mai detto, Adesso la Robertina con Checco e la Bibenda. Hasta mañana.

Sabrina, senti che vocino così, da bambinella. La Robertina Lorenzato, che saluto, cantava con Checo e la B-Band. La Robertina che, sapete, no, anche ha rischiato di diventare mia parente perché faceva all'amore con un mio cugino tempo fa. Dopo è andato tutto a tarallucci e vino. Va bene. La Robertina, che adesso ha cambiato anche voce, c'ha la voce quasi come la mia, però parla, ti canta sta mañana. Ciao Robertina, ti abbraccio, perché lei ascolta Radio Sorriso. Allora, vediamo un po', alle 6.29, seconda parte dell'oroscopo, altri tre segni. Cancro, nella sfera professionale affronterete una giornata un po' faticosa. Attenzione a non riversare lo stress nel rapporto di coppia, perché vi ritrovereste a dover affrontare una brusca discussione con la persona amata, che in questo periodo ha bisogno di sentirvi vicini. Leone, nel lavoro state puntando molto in alto, accertatevi però che i traguardi siano davvero alla vostra portata. È importante avere le idee chiare. In ambito sentimentale date fuoco alle vostre emozioni e non impeditevi di viverle fino in fondo. Vergine, evitate di prendere iniziative non tanto meditate sul lavoro e di mettervi troppo in mostra. Potreste commettere degli errori che influirebbero negativamente in questo momento delicato. In campo sentimentale potrete realizzare il vostro sogno decisamente romantico.

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre prosecco DOCG Bolla 750 ml 3,74€. Da 4 pezzi in su 2,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
3: Denaro è tempo il?
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Sorriso!
6: Cari amiche!
7: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
8: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
9: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
10: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
11: C'è chi sente una voce alla radio.
10: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
12: Pannelli, le luci, gli addobbi e i regali.
13: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
14: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

Walter Lösi, la polca con la quale abbiamo rimesso in movimento la nostra radio, la radio sorriso, la radio dei sorrisi. Buongiorno, questa è la prima parte della giornata con me che sono Giovanni Zani. Momento oroscopo, siamo esattamente alla metà. Abbiamo gli ultimi sei segni da leggervi. Bilancia, i rapporti amorosi cominciati da poco o ai quali non avete dato la debita importanza stanno per rivelare un lato inatteso. Guardandovi intorno capirete in fretta su quali obiettivi concentrare le vostre energie fisiche. Lo studio e il lavoro richiedono grandi cambiamenti. Scorpione, i pianeti in opposizione vi saranno di intralcio e aumenteranno l'insoddisfazione e l'inquietudine. Sfogate queste sensazioni nel lavoro. Forse sarete meno affidabili, ma sicuramente più tenaci ed efficaci. In amore, lasciate stare qualsiasi conflitto. Sagittario, le vostre idee creative aumentano e viaggiano velocemente grazie ai potenti influssi benefici della luna nel segno. Saprete come mettere a frutto il vostro potenziale grazie alla vostra abilità organizzativa e al vostro prestigio trascinante. E adesso musica, maestro Levrini con L'amore vincerà.

6:52 ci restano gli ultimi tre segni dello zodiaco. Capricorno, procederete un po' a fatica, ma nonostante le difficoltà riuscirete a mantenere la rotta. Ricordate che anche tipi dinamici e determinati come voi ogni tanto hanno bisogno di riposo. Se siete felicemente in coppia, non fatevi distrarre da amori ed avventure di passaggio. Acquario, nel settore lavorativo condurrete a termine un impegno complesso che si definirà a vostro favore. Per tutto questo giovedì sarete insolitamente teneri e romantici, avrete voglia di sognare e di abbandonarvi alle illusioni più dolci. Pesci, molti di voi daranno per scontato l'amore della persona amata, rischiando fatalmente di trascurarla. Cercate invece di starle vicino e di coltivare anche i più piccoli attimi insieme. Alcuni pianeti importanti prometteranno un'espansione della vostra personalità. Attenzione, perché se cominciano a girarvi i pianeti

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

18, solitamente a lei mi capita il giovedì o il venerdì con le sue richiestine in corsa. Stamattina l'ho anticipata, Francesca, già detto Bergamini, anzi adesso farò di più, ti metto pure la pizzica con Claudio Rossi, questo è il pizzico siciliano e chiudiamo.

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
2: E per cosa, ingegnere?
1: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
3: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it.
5: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
6: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
2: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
6: E adesso?
2: Aspetta, in frigo...
7: I salumi dei fratelli Guerriero!
6: Siamo salvi.
8: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
2: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
9: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
2: Ovviamente! Vieni anche tu!
9: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto a Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Sorriso.
13: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
14: Sono le 7:04.
15: Radio Sorriso Traffico.
16: Buona giornata in A1 a Milano, c'è coda alla barriera di Milano Sud per traffico intenso, rallentamenti anche tra Aglio e Calenzano in direzione di Roma, 1 chilometro di coda fra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Vediamo ora la A4, ci sono code a tratti per traffico intenso in direzione Torino fra Dalmine e Cavenago e tra Cavenago e Milano Est. E sulla A24 ci sono 4 chilometri di coda tra Fine Complanare e Bivio con la tangenziale Est per traffico congestionato. Buon viaggio!
17: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
18: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
19: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
20: Bollettino Deghiversario numero 2.
21: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
20: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
22: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
23: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
1: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane, confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
7: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
24: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

dal titolo Lisetta qui su Radio Sorriso, e con Lisetta noi abbiamo dato lo start a quella che è la nostra seconda parte di Ma che bella giornata questo giovedì. Siamo già esattamente alla metà del decimo mese dell'anno 2026. Un attimo è Natale, cosa ho fatto stamattina? Boccaccia mia, state zitta. Con i canti, sai, quelli che si cantano in chiesa. M'è partito un concerto. Adesso vorrei anche farveli sentire, perché c'è chi canta veramente bene, insomma. Devo ribadirlo, voi siete spettacolari, perché qualsiasi cosa io vi chieda voi siete tac, pronti. Grazie. Tutti comunque preoccupati e allarmati per quella che è la salute del Papa, no? Ma come vi dicevo prima, a parte che l'hanno detto subito, immediatamente dopo l'operazione, è andato tutto bene, aspetta, perché adesso sto dicendo le parolacce, perché aprire un giornale online equivale a cuccarsi non so quanta pubblicità. Va a finire che passo in edicola ogni mattina alle 4 e vado a prendermi i giornali come una volta, no? Il Papa comunque si è alzato ed è di buon umore, al via il recupero. C'è anche l'augurio del Trump, del Donald. Spero che il pontefice si rimetta. Sta già facendo fisioterapia e poi ha addirittura concelebrato la messa. Incognite per quanto riguarda l'agenda, perché adesso insomma bisogna vedere day by day, passo dopo passo, insomma, come procede. Il Papa comunque, dopo l'intervento al polmone, ha cominciato il decorso post operatorio. Questo vi basti. Si è alzato, ha camminato nella stanza, ha mangiato sia a colazione che a pranzo, sta facendo la fisioterapia respiratoria e, come vi dicevo, ha anche concelebrato una messa in una stanza appositamente allestita al decimo piano lì all'ospedale. Ma soprattutto è di buon umore, come ha riferito il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Questo vi basti. Vedremo come procederà in questa giornata di giovedì. A parte che la giornata del Papa, insomma, è già partita da qualche... Si alza addirittura prima di me il Papa, eh? Proprio nel cuore della notte, un sacco di roba da fare.

sentiero messaggi, perché ne ho alcuni lì parcheggiati, il sentiero dopo questo pezzo. Se volete approfittare per fare la vostra nota vocale veloce veloce veloce veloce, mi basta il saluto 345 48 45 663.

0: Marco e il clan su Radio Sorriso. Giro saluti, aspetta, giro saluti, prendo.
1: Buongiorno Gio.
0: Pronto, buongiorno, e la sveglia, pronto?
2: Buongiornissimo capitano, buongiornissimo sorrisini.
0: Sì.
2: Dai, che giovedì e siete presente.
0: Sì, ho visto le tue foto
2: mamma
0: ieri.
2: Mamma
0: sì.
2: Mia, Giovanni, hai detto day by day.
0: Sì.
2: Mamma, che poliglotta che abbiamo qui a condurre la radio. Meraviglioso.
0: Che scemoto che sei, oh. Che siamo, ho visto le tue foto, ho visto le tue foto con la squadra di calcio. Non si vedeva il pallone, poi ho capito, te lo sei magnato il pallone. Bella gioia, pro.
1: Buongiorno Gio,
0: sì,
1: buongiorno
0: ciao.
1: A tutti i
0: sì.
1: Ah, ti prego, ieri mi hai fatta morire con perché? Godo come un opossum. Guarda sì. Che io imparo tutti i modi di dire che dici, lo sai.
0: Sì.
1: Cioè. Prima la cimice, adesso l'opossum.
0: Sì,
1: va bene.
0: Non hai mai visto godere un opossum? Madonna santa, Non è che capita tutti i giorni, però insomma quando capita è una cosa molto interessante da seguire, O se no, godo come un'alpaca, anche questa si può. Va là, dai. Va là. Abbiamo Andrea in souvenir con Chiara e questo è Il coraggio di andare.
3: Nell'attesa di uno sguardo

Ciao bambina! La voce è quella di Chicco De Matteo su Radio Sorriso e alle 7.25. Adesso vi parlo di questo intervento, un intervento complesso per un tredicenne all'ospedale Bambino Gesù. Ma pensate, quando parliamo di eccellenze ancora in campo medico. Allora, vi racconto la storia. Per anni nessuno ha saputo dove fosse finita, e voi direte cosa? La leva del freno della bicicletta, persa durante una caduta quando aveva 10 anni. A rintracciarla dopo 3 anni è stata una radiografia della colonna eseguita per un dolore alla gamba. Il pezzo metallico lungo 5,5 centimetri era rimasto nella schiena del ragazzo. Ripeto, era rimasto nella schiena del ragazzo, penetrando dal fianco attraverso una piccola ferita. Voi direte, insomma, com'è possibile una roba? È possibile, evidentemente è possibile. Vabbè. Entrata da una piccola ferita, questo pezzo di metallo lungo 5 centimetri, nel tempo si è spostato ed è arrivato fino alla zona lombare, no? A contatto con una radice nervosa. Per rimuoverlo è stato necessario un intervento di chirurgia ad altissima complessità, eseguito dall'equipe ortopedica dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Palidoro, no? Dopo la caduta dalla bici, il ragazzo aveva continuato a fare sport e a condurre una vita normalissima, ma pensa a te, oh, senza problemi. A 13 anni però ha iniziato ad avvertire dolore alla gamba destra, no? E successivamente un fastidio meno definito a entrambi gli arti inferiori, no? Gli accertamenti neurologici non evidenziavano alterazioni, ma una radiografia della colonna ha mostrato invece la presenza di questo oggetto metallico allungato e ricurvo nella regione lombale, no? Il ragazzo è stato naturalmente operato da Leonardo Oggiano, e qui parliamo di eccellenza, dell'equipa di ortopedia e traumatologia del Bambin Gesù di Palidoro, no? Guidata da Pier Francesco Costici, no? Responsabile poi dell'intera unità operativa. Vabbè, l'intervento è durato circa 3 ore ed è stato eseguito attraverso una piccola incisione nella parte posteriore della schiena, no? La difficoltà principale era rappresentata dalla posizione della leva di questo pezzo metallico, che si era portata nello spazio foraminale, proprio nel punto in cui dalla colonna sonora fuoriesce la radice nervosa, no? Hanno dovuto liberare progressivamente il nervo dal corpo estraneo, lavorando con estrema precisione per preservarne la funzionalità, no? Il ragazzo era rimasto per ben 3 anni senza sintomi significativi, ma pensa a te, Marco. Accadono queste cose. Nonostante la presenza di questo corpo estraneo e di queste dimensioni in una sede anatomica che è molto delicata, oh, questo ha vissuto, ha continuato a fare la sua vita da bambino, sai, i bambini saltano, giocano, fanno sport, nonostante questa leva del freno della bicicletta lunga 5 centimetri piantata nella schiena. Ma pensate, complimenti allo staff naturalmente che si è occupato del bambino, ha fatto questo importante prelievo dalla schiena del ragazzo. E va bene così.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
6: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
5: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
7: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'800-10-10-10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Solo spray CIF. E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
12: Voglio una macchina, qui fuori. Bella, un Qashqai.
11: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
12: Basta che sia un Qashqai.
13: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
12: Wow, una bomba.
11: Tranquilli, intendeva l'offerta.
13: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
14: Sorriso.
0: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
16: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
17: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
18: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgo Ricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, erboristeria La Rugiada a Legnaro e sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
19: Cina storica Capodanno 2027. 12 giorni per vivere la Cina imperiale, quella delle grandi tradizioni e quella futuristica. Scopri di più su utat.it.

spina dell'anima. Noi prima abbiamo dato la notizia della spina, una leva. Una leva di 5 centimetri, un freno di una bicicletta nella colonna vertebrale. Una spina è l'anima, è un attimo. Va bene. Le 7:42, siamo addirittura a Rio, abbiamo l'ultimo quarto d'ora a condividere con le vostre canzoni che state richiedendo utilizzando il nostro numeretto 345 48 45 663. Sapete che io do ampio spazio a chi mi scrive il buongiorno e a chi mi registra qualcosa. Ok, Fiorella, Motta di Livenza, sempre Motte qua, devo cambiare io, è Motta di Livenza, perché vado via di testa quando trovo queste imprecisioni che restano lì ferme, poi nessuno le mette a posto. Buongiorno Joe e buona giornata a tutti gli amici di Radio Sorriso, ma grazie, sei sempre molto carina, guarda, sei così carina che ti invito a cantare e anche a ballare. Eh sì, perché adesso cara la mia Fiorella. Cara la mia Fiorella, si canta e si balla qui a Radio Sorriso, mica micio micio bau bau, già dalle prime ore del mattino. Ho una sorta di ginnastica, noi la facciamo con l'ausilio delle nostre note.

con i girasoli, gruppo dei girasoli su Radio Sorriso. 10 minuti e saranno le 8. Altra bella cosa, nasce a Mestre la Bebevio Academy, dove crescono i campioni i paralimpici. 6 discipline per bambini e ragazzi alla polisportiva Terraglio. La campionessa: vorrei far crescere il movimento in Italia e serve uno slancio culturale. Grande Bebevio. Allora, dalla visione della campionessa è nata anche a Venezia, quindi dopo Milano e Roma, la Bebevio Academy, programma che promuove praticamente gli sport rivolti a persone con disabilità. Il progetto si svilupperà nella sede della polisportiva Terraglio, la stessa dove l'atleta anni fa, nel 2013, aveva mosso i suoi primi passi nel mondo della scherma e dove da anni sono praticate varie discipline paralimpiche. L'Academy è gestita dalla Fondazione Art for Sport con la presidente Angela Grandis. Inaugurata martedì 13 di ottobre, la sede di Mestre ha l'obiettivo di offrire a bambini e adolescenti dai 6 ai 18 anni con e senza disabilità fisiche la possibilità di avvicinarsi in maniera totalmente gratuita allo sport e sperimentare diverse attività. Negli impianti di via Pennello si potranno praticare a rotazione la scherma, l'atletica, il sitting volley, il basket in carrozzina, il karate e il nuoto. Vorrei far conoscere il movimento paralimpico in Italia, ha detto Bebevio. Il mio sogno è che raggiunga entro 8 anni lo stesso livello di quello olimpico. Incredibile. Questo richiederà naturalmente slancio culturale, un cambio di mentalità e tanta energia che arriverà soprattutto dai bambini, no? Ed io sono contenta di essere tornata a casa. Questa è la dichiarazione naturalmente di Bebevio. Buona fortuna, in bocca al lupo naturalmente a Bebevio, a questa New Academy in Venezia. Quindi prendete tutte le informazioni, entrate nel sito del Comune di Venezia e trovate tutto quello che serve, insomma, per sapere in merito a Bebevio, a questa Academy e soprattutto i contatti con la Fondazione Art for Sport, con la presidente Angela Grandis, insomma, che loro si occupano di tutto, della parte operativa, no? E adesso si fa gioco di squadra, un po' gioco di squadra, come canta Katie e l'orchestra Piva adesso su Radio Sorriso.

Il Rancho Grande con Folk Popovic. Ho finito, ragazzi. Non arriva la Pinotta, ma arriva la Carlotta. Noi ci ribecchiamo domani mattina come al solito, ore 6 qui su Radio Sorriso. Ciao.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
5: Sono le 8 e 5 minuti.
6: L'ora esatta è stata offerta da...
7: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
8: A Radio Sorriso le ultime notizie.
9: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Al via il Consiglio europeo di Bruxelles, una due giorni serrata di incontri su urgenze geopolitiche ed usi strutturali. Intanto Washington ha proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la sua supervisione, no, dai delegati europei. Prosegue bene il decorso del Papa dopo l'intervento al polmone. Leone XIV ieri ha anche concelebrato messa al Gemelli di Roma. I medici hanno riferito che il pontefice ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza e ha ripreso una regolare alimentazione. Calcio, continua la debacle delle squadre italiane in Champions League. Ieri sera sconfitta amara per la Roma all'Olimpico. Avanti 3-1, i giallorossi si sono fatti riprendere in pochi minuti dagli spagnoli che hanno vinto 4-3. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
10: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Sorriso.
15: Un messaggio a Radio Sorriso
16: ed è subito liscio. 345 48 45 663. Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre.
17: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
18: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi 1 kg a 2,79 euro. Da 3 pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
20: Bollettino Digiversario numero 1.
21: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
20: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
22: Denaro è tempo il?
23: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
24: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
25: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
26: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
27: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
28: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
29: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
4: Sorriso!
30: 3, 2, 1.
0: È il momento di mattinata spaziale. Spaziale, spaziale. Mattinata spaziale. È il momento di mattinata spaziale.

si parte? Si parte? Si parte! Buongiorno, sorrisini! Buongiorno da Carlotta! Come state? Buona mattinata a tutti! E parte la mattinata spaziale su Radio Sorriso. Come state? Mamma mia, che belli che siete, sorrisini. Dunque, questa mattina ce ne saranno, come sempre, di cotte e di crude, di belle e di belle, perché di brutte qua noi non ne vogliamo. Infatti ci sono io, sto scherzando ovviamente. Su Radio Sorriso le vostre dediche, richieste musicali, l'argomento del giorno, un sacco di belle curiosità, insomma, ne vedremo davvero di tutti i colori. E allora iniziate pure a telefonare o a mandare i messaggini allo 0423 736 680. Se volete chiamare e parlare direttamente con me, c'è anche l'altra linea, il numero che finisce con 81, quindi 736 681. Se invece preferite usare WhatsApp, Telegram, gli SMS, messaggini e quant'altro, 345 48 45 663, salvatelo in rubrica. Noi partiamo ovviamente con tutta l'energia che ci vuole in una mattinata del genere. Se andate su Facebook vedrete un contenuto, commentatelo a vostro piacimento e sappiate che è stato modificato con l'intelligenza artificiale, perché nonostante mi sia fatta i capelli stamattina, la foto originale sembrava un cespuglio. Noi balliamo la tarantella con Valentina e Andrea Fiorentini e Volta la carta.

E c'è un caffè che ci serve sempre, ovviamente. Grazie direttore. Una canzone di Alex ce l'ha richiesta l'amica Antonella di Salizzole. Ciao Antonella, buongiorno! E buongiorno a tutti coloro che si sono da poco connessi a Radio Sorriso. Noi stiamo affrontando la nostra mattinata spaziale e iniziamo così con una notiziola. Una notiziola abbastanza divertente che magari ci dà anche il là per un argomento del giorno. Vediamo un po'. Allora, nuova portavoce alla Casa Bianca. C'è questa bella signora, sembra appena uscita da Miss America, Katie Zakaria. E cosa succede? Nella sua prima apparizione ha fatto una gaffe abbastanza importante, perché ha praticamente confuso suo marito con il presidente. Stava dicendo, insomma, voleva dire: quando io e mio marito siamo a casa sul divano, e ha detto quando io e il presidente. Questo ovviamente dà adito a pettegolezzi di ogni genere, figuriamoci, perché poi la gente è malvagia, è maliziosa e però insomma diciamo che l'ha servita sul piatto d'argento. Bella gaffa, complimenti madame, davvero complimentoni. E vabbè, poi ne parliamo in modo un po' più approfondito della questione gaffe, perché sono sicura che non sia l'unica, non sia la prima, non sia nemmeno l'ultima. Andiamo a Vicenza a salutare Frank. Ciao Frank, buongiorno Frank, per te arriva Marianna Lanteri con un mondo a colori e con un'alba bella come questa. Beh, non è neanche più alba, però insomma c'erano dei bei colori stamattina, è vero? Eccola.

0: pare Fio ce l'ha richiesta l'amica Mirella di Venezia. Ciao Mirella, un bacione! Erano El Canfin con Marilisa Maniero, tutti quanti tra l'altro saranno presenti al Galà delle Orchestre del Sior Claudio. Segnare in calendario 29 ottobre, giovedì 29 ottobre al Teatro Jacopo da Ponte di Bassano del Grappa, ore 20:30, gran Galà delle Orchestre. Tantissime sorprese, bellissimi duetti, grandi nomi della musica da ballo e gran premio alla carriera con gli ospiti d'onore dell'orchestra Grande Evento. Fiorenzo Tassinari, Walter Gennarelli, Mauro Ferrara e Moreno il Biondo. Come si fa a mancare? Come si fa? Facciamo una piccola pausa, poi torniamo subito.
1: State ascoltando Mattinata Spaziale.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: Sorriso!
11: Le grandi orchestre entrano a casa tua, grazie a Radio Sorriso. Richiedi la tua canzone preferita al 345 48 45 663.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
13: Dal 3 al 6 novembre Ecomondo è il luogo dove le nuove tecnologie green incontrano imprese ed esperti della sostenibilità. Ed è proprio qui che eOnce presenterà per la prima volta al pubblico le sue nuove spazzatrici full electric. Non perdere l'occasione, scopri OneSweep 70 e OneSweep 55, macchine progettate per unire alte prestazioni, efficienza energetica, lunga autonomia e sostenibilità. Ti aspettiamo in fiera a Ecomondo Rimini, padiglione C7, stand 300. eOnce, smart, green, always on. Scopri di più su eOnce.com.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
14: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
16: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
10: Sorriso!
18: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Ed era Luca Roncari con Cuba Libre Amor, le 8:40 su Radio Sorriso. È arrivato il momento di lanciare l'argomento del giorno.
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
1: E allora, abbiamo parlato di questa gaffe fatta dalla nuova portavoce della Casa Bianca, che ha confuso suo marito con il presidente, ovviamente dando adito a tutta una serie di pettegolezzi, di male lingue, che vabbè, non ci interessano perché noi siamo persone rette. Però la domanda sorge spontanea: voi avete mai fatto una gaffe del genere? Si inizia da piccolissimi, quando si chiama mamma la maestra, eh? Oppure quando questo è molto tipico delle nonne, no? Quelle che snocciolano i nomi di tutti i 10 nipoti fino ad arrivare all'ultimo e a azzeccare il nome giusto. Oppure si va per strada, si vede una persona di spalle, ci gli si dà una gran pacca sulle spalle stesse e si dice: ciao Gino, come stai? E questo qua si gira e non è Gino e dice: ma cosa vuoi da me? Che è sta questa pacca sulla spalla che manco Antonino Cannavacciuolo? Vi è mai capitato di confondere un nome con un altro, una persona con un'altra? E cos'è successo? Io vi racconto questa, ad esempio. È abbastanza recente, c'era il signor Ciccio, sempre lui. Il signor Ciccio aveva un momento un po' così, un po' concitato, stavamo facendo un discorso anche abbastanza serio e mi ha detto, insomma, mi sta dicendo: no, perché sai, questa cosa, questo problema, devo capire come fare, come non fare, insomma, mamma. In quel momento

erano lingue di fuoco che uscivano anche dai miei occhi all'essere paragonata con la suocera, confusa con la suocera, e dalla mia bocca la voce è uscita con questo suono urlando sacrilegio. Ecco, queste sono le situazioni, insomma, di cui parliamo questa mattina. A voi è mai capitato? Ogni tanto però prima di aprire la bocca a sproposito bisognerebbe fermarsi un attimo e dire: ma tu chi sei? Ce lo chiede anche Omar Lambertini con questa bella cumbia. Raccontatemi la vostra gaffa di confusione di persona per un'altra al 345 48 45 663 o con i nostri numeri di rete fissa.

0: Ed era l'orchestra Lisoni con Tuareg. Signorini, indovinate chi è venuto a trovarci? Antonio Poli con noi, buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno Carlotta. Allora, qual è l'argomento del giorno, Carlotta, mi stavi dicendo?
0: Ah, oggi parliamo di gaffe, ma non di gaffe qualunque, gaffe molto precise,
1: cioè?
0: Ovvero di quando si confondono le persone.
1: Allora, a me mi capita spesso, e molto spesso, perché devi sapere che io tra i miei 6 nipotini ho 2 nipotini gemelli, ok?
0: Aia,
1: e sono
0: difficile.
1: Talmente uguali che ogni volta che lo chiamo mi dice no, io sono Gregorio, non sono Leonardo, e viceversa. Cioè, quella è una gaffe che e vedi che a volte, ma nonno, non mi conosci ancora, cioè... È così.
0: Siete uguali, cosa devo fare? Sono solo un povero nonno. Beh, questa è molto classica dei nonni,
1: sì,
0: ma
1: sì.
0: Anche degli zii. Io ho proprio in mente mia zia, che è anche abbastanza giovane, insomma, che però un giorno voleva chiamarmi ed è partita così: Marco, Anna, Carlo, Anna, Nicola, Francesca, Carlotta.
1: Ha indovinato l'ultimo.
0: Tutti, tutti. All'ultimo ha beccato me.
1: Ecco, un'altra gaffa che mi capita spesso di fare, avendo migliaia di clienti in giro per il Veneto e non solo, a volte mi capita che mi salutano e io li guardo e dico: ma tu sei quello? No, sono... Ecco, è un'altra gaffa, e dico: guarda, mi scusi, ma vedendo tante persone mi capita di sbagliare.
0: Gli scaffali del nostro cervello hanno una disponibilità limitata. Quando si conoscono tante persone è abbastanza normale, insomma, iniziare a confondere un po'. Hai ragione, capita un po' a tutti.
1: Certo.
0: E cosa si fa in queste situazioni? A volte si risolve con una risata, nella migliore delle ipotesi.
1: Ma guarda, io dico: guardi, mi scusi, ma conoscendo tante persone, magari quello lì l'avevo visto 2 anni fa, 3 anni fa, e non ti puoi ricordare proprio
0: certo,
1: di tutti, per cui sono gaffe, io le chiamo leggere, che con un chiarimento molto semplice si va a risolvere il problema.
0: Esatto, poi magari quando si è, non lo so, in un posto molto affollato, si va al mercato, si vede una persona di spalle, si dice: guarda, quella è la Luisa, e invece no.
1: Ma poi si gira e l'altro è... Dico, mi scusi.
0: Era Franco, perché chi lo sa, succedono queste cose. Raccontateci la vostra, sorrisini, grazie Antonio per essere passato.
1: Grazie a te Carlotta, grazie a voi tutti, e vi auguro siate sempre sintonizzati su questa meravigliosa radio.
0: Noi ci divertiamo un sacco questa mattina, vi ricordo i numeri per le vostre gaffe e anche per le vostre richieste musicali, ovviamente: 0423 736680 e 736681. Adesso ci balliamo un cia cia cia, penso.
1: Vai, bello.
0: Sì, c'è Rita Del Mare con Figlia di Loredana. A tra poco, sorrisini.

0: State ascoltando Mattinata Spaziale.
1: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
2: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
1: Ovviamente! Vieni anche tu!
2: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 7366 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
4: Dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
8: Sorriso.
9: SMS, WhatsApp e Telegram 345 48 45 663 e raggiungi subito Radio Sorriso.
10: Sono le 8 e 59 minuti.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Bentrovati da Virginia Giacomin. Giorgia Meloni è giunta a Bruxelles per prendere parte ai lavori del Consiglio europeo al via questa mattina. La Premier ieri ha criticato l'accordo di Trump sul gasolio russo. L'intesa con Putin è rischiosa, ha detto. Mosca replica, si faccia i fatti suoi. Seconda notte serena per il Papa al Gemelli di Roma. Leone XIV si è alzato e ha fatto colazione. Prosegue bene il decorso post-operatorio. Ieri il pontefice ha fatto fisioterapia respiratoria, ha camminato e ha concelebrato una messa in ospedale. Calcio, continua la debacle delle squadre italiane in Champions League. Ieri sera sconfitta amara per la Roma all'Olimpico. Avanti 3-1, i giallorossi si sono fatti riprendere in pochi minuti dagli spagnoli, che hanno vinto 4-3. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
14: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
17: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Sorriso.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
18: Radio Sorriso, ovvio.
19: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla 750 ml, 3,74€. Da 4 pezzi in su, 2,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
21: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno, tra due stradine non interrotte, in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townstar Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
22: Bollettino Deghiversario numero 2.
23: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
24: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
25: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
26: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
27: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
8: Sorriso.
28: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Ed ecco qui Lara Agostini con Immagina, signori sorrisini. Allora, intanto facciamo un po' di saluti perché siete veramente parecchi a scrivere al 345 48 45 663 questa mattina, eh? E allora ciao Laura, Cervarese, Santa Croce, Padova, buon giovedì a te, buon giovedì, buona mattinata a Lina di Conegliano. Oh, un coniglietto mi ha mandato, che bello. Raffaella di Asolo, ciao Raffaella, buongiorno, grazie. Grazie ad Andrea di Vicenza per il video con gli uccellini, meraviglioso. Ciao Aurelia, una buona giornata, una bellissima giornata a te. Anche a Giuliana di Montichiari, siete veramente parecchi, parecchi, parecchi. Oggi si parla di gaff, vi ricordo, eh? Allora abbiamo un... Questa è veramente bella, è veramente bella. Allora, Sandro mi dice, io da giovane, insomma, anche adesso in realtà preferisco vestirmi di nero. E molti anni fa sono andato in chiesa per prendere mia figlia a catechismo e visto di spalle una signora mi ha visto di spalle e mi ha detto buonasera padre. E io mi sono girato e ho detto sì padre, sì, ma non in quel senso, e ho mostrato la bambina. Molto bella, molto bella. E voi chi avete scambiato per chi? Raccontate la Radio Sorriso se volete, anche commentando il bel post che abbiamo messo su Facebook, dove ci sono io un po' confusa appena sveglia, ma insomma ditemi anche se vi sembro abbastanza risvegliata. Sandro mi chiede di ascoltare l'orchestra Castellina Pasi, allora noi ci ascoltiamo Aria di casa mia.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua ancora una volta insieme a voi PM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno cioè, ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete quando è nata Radio Sorriso e noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità e da allora siamo qua e da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente, non solo nuovi ascoltatori, ma ascoltatori che veramente, gioco di parole, ci ascoltano da tanti anni e fino a oggi o fino a ieri non avevano la problematica. Gli anni è l'unica giustizia che c'è al mondo, passano per tutti e chi più chi meno hanno dei problemi. Le gambe, la schiena, le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno. E questo gel che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi, dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare e, come dico sempre, non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare, noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio, ho sentito Raffaello adesso e io mi ritrovo ad avere alcuni piccoli problemi che sottolinea, e allora forse è arrivato il momento veramente di, prima di tutto, di chiedere informazioni e dopodiché potete dire ok, lo voglio a casa mia, nel giro di 2-3 giorni vi arriva a casa vostra. 035 83 1791. Musica, a dopo.

ritorniamo in diretta e parliamo in questo caso ancora del gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno dice allora lo compro a fare. Magari 10 anni o 20 anni che ha la cervicale e pensi che il gel possa guarire. No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccati, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto. Proprio la praticità. Lo applico, 2 minuti dopo asciutto posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto. Credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel è: ma sai che funziona sul serio? Lo diciamo sempre, non veniamo qui a dire comprate questo che risolviamo i mali del mondo. No, il gel è un grande, meraviglioso defaticante, antinfiammatorio, naturale, e allevia, alleggerisce, e come dicevamo prima, le spalle, dare movimento, dare elasticità, andare a dormire. Io so che molti amici e molte amiche hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando hai problemi con la cervicale e non riesci a star chiudi, chi alto, chi basso, provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi, siete 2 amiche, 2 sorelle, 2 amici, e dite facciamo uno a testa. Nella confezione dei 38 euro sono 2 flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima. Ciao!

0: comodi e chiacchierate con noi. L'argomento del giorno su Radio Sorriso.
1: Gaffe e strane coincidenze che ci portano a scambiare una persona per un'altra, oppure che fanno sì che qualcuno scambi noi per un'altra persona. E allora rimaniamo sul professionale. Cristina ha ben pensato di andare in ospedale a trovare la mamma ricoverata vestita di bianco, e così tutti l'hanno scambiata per un'infermiera e le chiedevano consigli. La volta dopo ovviamente ha cambiato outfit, si è messa qualcosa di più colorato e meno fraintendibile. Attenzione, immagino che a qualcuno sarà capitato, ma anche magari andando al supermercato, non lo so, con la polo rossa tutti ti scambiano per un addetto e ti chiedono dove sono i sottaceti. Chi lo sa, raccontatelo a Radio Sorriso. Io intanto vado a salutare Katia Bovolenta, che ci ha richiesto le 11 ore. Abbiamo appena ascoltato Pietro Galassi e Marco Zeta, che hanno incrociato le loro voci per questa bella canzone. Un saluto a Mario, ciao Mario, buona giornata a te, buona giornata anche a Dori, che invece vuole ascoltare un'altra canzone che so che piace a molti di voi, quindi preparatevi, tenetevi forte, si parte sul razzo spaziale di Radio Sorriso con Titti Bianchi. Sentite l'applauso, questa è Opera.

0: State ascoltando Mattinata Spaziale.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Sorriso!
13: A te che ascolti Radio Sorriso tutti i giorni, faccelo sapere. Mandaci un messaggio.
14: Partecipa alle nostre trasmissioni.
13: 345 48 45 663 è il numero per interagire con noi via SMS, Telegram e WhatsApp.
15: È iniziata la campagna olearia. Abbiamo iniziato a raccogliere le prime olive. Cari amici di Radio Sorriso, se volete l'olio nuovo al prezzo vecchio dovete chiamare oggi e prenotarlo per ottobre o per novembre o per dicembre. Io mi fido di voi e vi fermo il prezzo. Un olio meraviglioso, 84 euro, 6 bottiglie da un litro, il trasporto è gratuito. Approfittatene, chiamate 030 68 40 408 perché l'olio V è il Vessin Paragala.
16: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
17: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
18: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
19: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
20: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

Matteo Tarantino in bianco, rosso e verde. Rientriamo nello studio di Radio Sorriso per l'ultimo segmento della mattinata spaziale e salutiamo Paolo Di Maerne che ci ha richiesto questo bel brano. Salutiamo anche Silvana di Porto Gruaro. Ciao Silvana, un bacione, un abbraccio, una buona mattinata a te. Salutiamo anche Donatella e Barbara Buia. Oh, ciao ragazze, buona mattinata a voi, buona mattinata a Sandra. Insomma, siete parecchi. Oggi si parla di quella volta che avete scambiato una persona per un'altra o che magari è successo a voi. Mi è venuto in mente una cosa carina successa quest'estate. Siamo andati a una festicciola di compleanno di un bambino, io e il signor Ciccio. Il signor Ciccio aveva dei pantaloncini color carta da zucchero e una maglietta arancione. Ebbene, tra le varie famigliole c'era un papà che aveva i pantaloncini carta da zucchero e la maglietta arancione, molto diverso però dal signor Ciccio. Però questo bambino a un certo punto con la coda dell'occhio ha preso per mano il signor Ciccio perché pensava fosse il papà, ha visto il mix di colori uguale e a un certo punto l'ha guardato in faccia e si è tutto stranito perché ha visto questo energumeno con la barba, i capelli neri come barba e questo non è il mio papà. Fortunatamente non ha pianto, ecco, anche perché il papà era lì vicino, si è accorto subito della gaffe. Anche i più piccoli non sono immuni da questo genere di gaffe. Raccontatemi la vostra se avete voglia. Io intanto vado a salutare Tiziano in provincia di Verona con l'orchestra Argento Vivo e il canto del marinaio.

Ed è la voce di Federica Cocco che ci accompagna verso il finale della nostra trasmissione mattutina. L'universo per me c'è la richiesta, Cristina di Gambellara, che ci sta ascoltando assieme alla mamma. Un abbraccio a tutte e due. Salutiamo anche Clara di Verona, la sua gaffe meravigliosa. Era a spasso in centro con suo marito e si è fermata a salutare un'amica. Visto che hanno chiacchierato un pochino, lei ha detto al marito: vai pure avanti che io ti raggiungo. E insomma, fa due chiacchiere in velocità, riprende il cammino velocemente per raggiungere il marito, lo prende a braccetto da dietro e gli dice: sì, continua a chiacchierare felice, Giuseppe, se non sbaglio, non me lo sono neanche scritto. E insomma, questo signore si è girato, ma guardi che io non mi chiamo Giuseppe. Quante risate, ragazzi! No, è bellissima questa, anche perché comunque il signore mi pare abbia reagito in modo, insomma, abbastanza bonario, no? Molto grazioso. Caterina invece si è così trovata in questa situazione. Era a ballare e ammirava una sua amica che ballava con questo ballerino molto provetto, molto bravo, molto aggraziato, dai pantaloni arancioni. Dopo un po', dopo qualche giro, le si avvicina una persona, un uomo dai pantaloni arancioni, che le chiede di ballare. Lei accetta con entusiasmo, pensando che fosse questo bravissimo ballerino. Oh, adesso mi faccio finalmente un bel ballo con uno bravo. E insomma, era uno che non era affatto bravo. Aveva anche, diciamo, delle peculiarità fisiche che lo rendevano un po' divertente, ecco. Insomma, lei e gli amici ne hanno riso veramente tantissimo. Molto bella questa cosa, fantastico, grazie Caterina. Cari amici sorrisini, in realtà purtroppo è già arrivato il momento di salutarci, ma non vi preoccupate, perché sta arrivando Iris, che vi tiene compagnia fino a mezzogiorno e mezzo. Rimanete con noi qui su Radio Sorriso. Grazie per aver partecipato al viaggio interstellare di Mattinata Spaziale in mia compagnia, e l'appuntamento è di nuovo domani, sempre alle ore 8. E noi ci salutiamo con Michele Rodella, che ci racconta che lei vestita era un angelo, altrimenti non si sa.

0: Avete ascoltato? Mattinata spaziale.
1: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
2: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
3: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
8: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
9: C'è chi sente una voce alla radio.
8: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
10: Sorriso.
11: Fai sentire la tua voce. Partecipa all'argomento del giorno con un messaggio alla nostra segreteria. Chiama ora 0423 736681.
12: Sono le 10:02.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: A quest'ora da Via Liber fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
15: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
16: Buongiorno, le ultime notizie.
17: È arrivata l'intesa fra i vari enti del territorio e così può partire l'iter per la progettazione della bretella fra autostrada 13 e statale 16. Regione Veneto, Ministero e Comune di Albignasego hanno sottoscritto l'accordo. Per l'assessore regionale Venturini, la bretella tra Albignasego e Casalserugo rappresenta un intervento molto importante e atteso dal territorio.
18: Un monumento lungo quasi 100 metri e largo oltre 50 è emerso dagli scavi archeologici a Yandial nell'area di Taxila in Pakistan. La scoperta è il risultato delle attività della missione archeologica italiana dell'Università Ca' Foscari di Venezia nell'ambito del progetto Kiber Patter, realizzato in collaborazione con il Direttorato Generale dell'Archeologia e dei Musei della provincia pakistana di Kiber e finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
19: Lo sport.
20: Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia. L'ufficialità è stata data ieri sera dal club lagunare sui propri canali istituzionali. Il tecnico piemontese, che si era liberato dal contratto in essere con la Cremonese, ha firmato un'intesa biennale fino al termine della stagione 2027-2028.
21: Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.
22: Un messaggio a Radio Sorriso
23: ed è subito liscio.
24: 345 48 45 663 Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre.
25: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
26: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Maglie e body Te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.

Pagaia e Stefano su Radio Sorriso. Buongiorno, sorrisini belli. Giovedì 15 ottobre, Iris insieme a voi. Vi ricordo l'argomento del giorno. Saluto già chi ho accontentato, cioè l'amico Patrizio di Cleudis, che ci ha richiesto proprio il trio Pacai con Lago di Ludalio. E tra l'altro così parlavamo, perché spesso e volentieri mi sono sempre chiesta perché questo brano era scritto con L apostrofo ago, ma per capire un po' cos'era lago. In realtà praticamente lui mi ha spiegato che lago è l'acqua, ecco, quindi ecco perché non è effettivamente un lago, è l'acqua. Bene, così ho scoperto che questa cosa, grazie Patrizio dell'informazione, e mi chiedo un po' da anni, a dire il vero, forse l'avevo già chiesta a qualcuno ma me ne ero dimenticata, può anche essere. Invece voi sorrisini stamattina vi chiediamo una cosa importante: avete mai confuso una persona con un'altra? Cioè avete mai fatto una gaffa salutando una persona invece era un'altra, eccetera eccetera? Patrizio mi dice: Iris, anche troppo, cioè nel senso che spesso gli è capitato di salutare delle persone, di incontrare delle persone, di scambiarle per qualcun altro. Io devo dire la verità che a volte mi è capitato, e quando succede saluto, dico ciao, poi mi rendo conto che non è la persona a cui, cioè che conosco, e vabbè, l'ho salutata, sono stata una persona gentile. Magari la persona dall'altra parte ti guarda, ti saluta, però dice ma chi è questa? E può capitare, insomma, dai. Non ho fatto del male a nessuno, comunque un saluto non si nega a nessuno, anzi. Salutiamo anche l'amica Virginia di Rossano Veneto, che ci richiede la prossima canzone. Arriva Mauro Levrini con Sparami in faccia un sorriso. I numeri del sorriso e della musica: 0423 736 680, se avete piacere di parlare con me, oppure in segreteria telefonica 0423 736 681. Altrimenti, se volete scriverci tramite SMS, WhatsApp, Telegram, 345 48 45 663. Ora per l'amica Virginia, Sparami in faccia un sorriso.

in faccia un sorriso con Mauro Levrini. Allora, volevo salutare Graziella Di Mestre che ha lasciato un messaggio in segreteria telefonica. Graziella, se mi richiami magari anche all'80 finale, ci mettiamo d'accordo, perché la canzone che tu ci richiedi non fa parte del palinsesto di Radio Sorriso, magari ci richiedi qualcos'altro oppure cantata da qualcun altro. Nel frattempo vado a salutare Loredana di San Bonifacio che ci richiede il brano Too Much Tequila di Leonida e Fiore, e saluto anche l'amico Aureliano che invece mi scrive: buona giornata Iris, a te e a tutti gli ascoltatori, domenica facciamo festa a Tauriano, mi piacerebbe ascoltare Siamo Noi dell'Orchestra Sorriso e dedicarla a quelli che lavorano. Grazie mille, grazie Aureliano, un abbraccione grande. Andiamo con l'Orchestra Sorriso e Siamo Noi, e un applauso, io lo dico sempre, a tutti i volontari che lavorano nelle varie feste, nelle varie sagre, nelle varie manifestazioni, perché senza i volontari non ci sarebbero le feste, e poi senza di voi naturalmente, che andate a trovare tutti i nostri volontari. L'Orchestra Sorriso, Siamo Noi.

Leonida e Fiore con Too Much Tequila su Radio Un Sorriso, così abbiamo accontentato la nostra amica Loredana che ce l'ha richiesta. Allora attendo la chiamata di Graziella di Mestre. Graziella, mi hai lasciato il messaggio, però purtroppo la canzone che tu ci richiedi non l'abbiamo. Se mi richiedi qualcos'altro per tuo nipote, molto molto volentieri ti accontentiamo. Salutiamo con una buona giornata anche l'amica Luigina di Morgano. Ciao Luigina, grazie mille. Ricordo che oggi alle 12 qui ospite a Radio Sorriso con artisti in radio dalle 12 alle 12:30 e poi in TV dalle 12:30 alle 13 ci sarà Matteo Bensi e ce l'ascoltiamo. Arriva la sua Domenica Hawaii e ne avremo di che parlare, perché insomma reduce anche dalla vittoria di San Liscio, vittoria doppia per lui perché ha vinto sia come cantante che anche come edizioni, ma sicuramente ci sarà modo di parlarne. Eccolo qui, Matteo Bensi, Domenica Hawaii.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane, confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sorriso. Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
6: È iniziata la campagna olearia. Abbiamo iniziato a raccogliere le prime olive. Cari amici di Radio Sorriso, se volete l'olio nuovo al prezzo vecchio dovete chiamare oggi e prenotarlo per ottobre o per novembre o per dicembre. Io mi fido di voi e vi fermo il prezzo. Un olio meraviglioso, 84 euro. 6 bottiglie da un litro, il trasporto è gratuito. Approfittatene. Chiamate 030 68 40 408 perché l'olio V è sempre la gala.
7: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
8: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
7: Ovviamente! Vieni anche tu!
8: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
9: È arrivata OneSweep 70, la nuova spazzatrice uomo a bordo full electric di eOnes. Compatta e maneggevole, è progettata per offrire alte prestazioni con un uso più efficiente dell'energia. In modalità EcoSmart ottimizzi i consumi, riduci la rumorosità e aumenti fino al 18% l'autonomia della macchina. In modalità Smart hai tutta la potenza necessaria per gli spazi più ampi e lo sporco più impegnativo. OneSweep 70, più efficienza, meno spazio. Tutta la potenza che serve. Scoprila su i-once.com.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: E ci siamo ascoltati anche le Edizioni Galletti Boston con Dimentica, Patrizia Ceccarelli sulla radio più giovane che mai. Allora continuiamo con i saluti. Saluto Giancarla da Somma Campagna che ci richiede una canzone dell'Orchestra Sorriso che però abbiamo appena inserito, quindi se ci richiedi qualcos'altro molto volentieri. Salutiamo anche l'amico Michele di Pistoia che invece ci richiede Ruggero Scagnuzzi con Sei Speciale. Un abbraccio fortissimo a te, lui voleva salutare tutto il popolo sorrisi, in realtà tutti i nostri sorrisini. Un abbraccio, saluto anche Nicoletta invece di Rosà che ci richiede Sul Cappello interpretata da Sabrina Salvestrin, prima però Ruggero Scagnuzzi con Sei Speciale. 0423 73 66 80 per chiamarci.

Radio Sorriso, Sabrina Salvestrin, ce la siamo ascoltata con la sua fisarmonica e sul cappello. Allora noi continuiamo con le canzoni, andiamo ad ascoltarci Francesca Mazzucato con Rumore, poi saluto anche l'amico Loris dalla provincia di Padova. Ciao Loris, un abbraccione forte a te e una buona giornata, stessa identica cosa, con un buon giovedì anche all'amica Anna. Ciao Anna, grazie mille di Taggi di Sopra, Villa Franca Padovana. Noi andiamo con Francesca Mazzucato, Rumore, poi arriveranno anche i 16 anni per un compleanno interpretata in questo caso dall'amico Gianni Dego, ma ora ce l'abbiamo in sottofondo, fa parte del suo ultimo lavoro discografico, quello di Francesca Mazzucato, anche questa bella cumbia dal titolo Rumore.

Jenny Dego con 16 anni la mattinata in compagnia di Iris continua con le vostre richieste. Allora vado a salutare chi ci richiede anche Monella Capricciosa, la voce di Gabriele dei Philadelphia, l'amicana di Padova. Saluto anche Elvio di Postioma che invece voleva mandare un messaggio a Sonia di Ca Viola dicendo che le vuole tanto bene e anche che l'aspetta. Quindi Sonia, vai a trovare Elvio che ha piacere di vederti. Un abbraccione forte ragazzi anche a voi, e con quest'ora si conclude la prima delle due ore che abbiamo passato assieme, delle due ore e mezza in realtà, perché mi devo ancora abituare a questi cambi di orari, del fatto che sono in vostra compagnia sino alle 12.30, perché ricordo sempre che dalle 12 alle 12.30 c'è l'ospite in diretta qui su Radio Sorriso. Oggi, come ho detto prima, tocca a Matteo Bensi. Dai, andiamo con la musica, la voce di Gabriele con i Philadelphia, Monella Capricciosa.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
2: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
3: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
2: E adesso?
3: Aspetta, in frigo?
4: I salumi dei fratelli Guerriero!
2: Siamo salvi.
0: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
5: Hit Universe of Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi Hit Universe of Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
6: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Leondoro, in via Umberto I 96 a Padova, a Farmachiara a Piazzola sul Brenta, Parafarmacia Greenhouse in via Monsignor Fortin 40 a Padova e chiamando la farmacia del dottor Sironi a Torbaso di Verbagna, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
7: Sorriso.
8: Le grandi orchestre entrano a casa tua grazie a Radio Sorriso. Richiedi la tua canzone preferita al 345 48 45 663.
9: Sono le 11 e 0 minuti.
10: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
11: Buongiorno, c'è un nuovo appuntamento con l'informazione dal Veneto, ecco le notizie delle ultime ore. Le fiamme gialle di Treviso hanno scoperto 25 lavoratori in nero nei controlli nelle aziende in occasione della vendemmia. Sono state così elevate multe per importi che variano da circa 49.000 a oltre 290.000 euro e le contestuali diffide a procedere al recupero delle contribuzioni previdenziali e assicurative evase con le relative regolarizzazioni e ricostruzioni dei rapporti di lavoro a favore dei dipendenti.
12: Via libera dell'Agenzia del Demanio alla vendita dell'ex caserma della Ghisa. L'ente pubblico, dopo aver analizzato le integrazioni richieste al comune di Montecchio Maggiore, ha valutato congruo il prezzo di vendita dell'area proposto dall'amministrazione del comune vicentino, pari a 3.600.000 euro. Entro la fine dell'anno è prevista quindi l'indizione dell'asta pubblica per la cessione ai privati.
11: Da lunedì prossimo, 19 ottobre, le farmacie del Veneto saranno in prima linea nella distribuzione del vaccino anti-influenzale. Ai tradizionali vaccini si potrà richiedere anche la somministrazione di quello antipneumococco coniugato, dei richiami trivalenti contro difterite, tetanopertosse e nella sola provincia di Belluno anche a quello contro l'encefalite da zecca.
12: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
8: Fai sentire la tua voce. Partecipa all'argomento del giorno con un messaggio alla nostra segreteria. Chiama ora 0423 736681.
13: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
14: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
15: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
16: Bollettino Deghiversario numero 2.
17: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
18: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
19: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!
7: Sorriso!
20: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati Roberto Polisano con Batticuore grazie alle edizioni Classe 1 e le edizioni di Radio Sorriso. Allora saluto chi sta rispondendo anche all'argomento del giorno. Oggi vi stiamo chiedendo se avete mai confuso una persona per un'altra, insomma cosa è successa. Giovanna da Verona in realtà ha confuso la macchina, perché dice: io una volta sono salita su una macchina credendo fosse di mio marito. Scusa Giovanna, io avrei voluto vedere la faccia della persona quando sei salita in auto. Vabbè, comunque l'ha vinta Franco, devo dire la verità. Poi più tardi leggeremo anche il messaggio di Franco, perché ho le lacrime agli occhi. Franco, te lo assicuro che ho le lacrime agli occhi. Io non avrei voluto essere tua moglie quando è salita, o non avrei voluto essere te quando tua moglie è salita in casa. Poi più tardi vi leggo il messaggio di Franco, perché tra pochissimo verrà a trovarci anche il Filippo Sussi, che è il presidente del consorzio di tutela dell'IGP Riso Nano Vialone. Parleremo un attimo anche della fiera del riso che sta continuando in quella di Verona, una fiera grandissima, ma poi sicuramente ne parleremo con lui. Nel frattempo vado ad accontentare invece chi ci ha mandato un messaggino. Buongiorno signora Iris, volevo dedicare a mia madre Lucia, che soffre purtroppo di artrosi, la canzone Se potessi camminare. E poi dice: mandiamo un saluto a tutti quelli che ci ascoltano e che hanno una disabilità, sono da Padova. Grazie mille, ciao Alessia, un abbraccione grande a te. Ed eccola qua Sabrina Musiani, ce l'abbiamo in sottofondo con Se potessi camminare.

0: Sabrina Musiani con Se potessi camminare su Radio Sorriso. Allora noi adesso andiamo a salutare Filippo Sussi, che è il presidente del consorzio di tutela dell'IGP Riso Nanno Vialone Veronese, e andiamo a chiedere a lui, innanzitutto lo salutiamo. Ciao Filippo.
1: Ciao, ciao. Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, Filippo, io siamo giunti alla fine della Fiera del Riso, che insomma ricordiamo quasi per un mese ha tenuto compagnia agli amici di Isola della Scala e non solo.
1: Sì, finita purtroppo, perché è sempre un evento che ci fa molto divertire. Abbiamo conosciuto tante persone, proposto tanto riso, è andato tutto molto bene, il tempo ha anche aiutato e quindi direi grande successo, come sempre.
0: E adesso lei, che è il presidente del consorzio, come continuerà il suo lavoro in quest'anno?
1: Beh, adesso dobbiamo continuare a promuovere attraverso gli altri canali il nostro riso IGP, che comunque è in vendita tutto l'anno presso la grande distribuzione, i negozi, viene dato a tanti ristoranti, quindi dobbiamo convincere sempre più persone della qualità del nostro riso, che ormai è innegabile, quindi insomma possiamo farcela, lavoriamo costantemente.
0: Anche perché ricordiamo che il consorzio della tutela dell'IGP è nato proprio per raggruppare un insieme di aziende impegnate nel rispetto di un disciplinare, ricordiamo, di produzione.
1: Certo, certo, perché noi ci siamo dati questo disciplinare per segnare quelle che erano le caratteristiche che rendevano, sia di coltivazione che di qualità del riso, che rendevano il nostro riso particolare ed era già riconosciuto anche prima di avere l'IGP. E allora le abbiamo segnate tutte, di modo che tutti quelli che fanno l'IGP seguono queste procedure standardizzate per ottenere un prodotto certificato, tracciato e dalle grandi qualità.
0: Quindi mi raccomando, quando lo cercate, riso Nanno Vialone Veronese, questa è la dicitura che trovate, giusto?
1: Sì, sì, c'è la dicitura, ma c'è anche il nostro marchio, che è una bellissima spiga col sole e una libellula che lo rende immediatamente identificabile.
0: Ecco, questo per le nostre amiche e per i nostri amici che insomma vanno a fare la spesa. E poi chiedete, anche quando andate magari in ristorante, chiedete che tipologia di riso hanno, perché probabilmente più di qualcuno vi risponderà il riso Nanno Vialone Veronese.
1: Sì, perché purtroppo c'è questa brutta abitudine che stiamo tentando di cambiare, perché mentre del vino si dice la varietà, la bottiglia che si prende, quando si mette sul piatto il risotto si scrive solo risotto, ma non si dice che riso si usa, e invece bisognerebbe indicare anche il riso.
0: Guarda, sotto questo punto di vista ti vengo in aiuto, perché mio papà è uno di quelli che chiede che tipologia di riso hanno al ristorante.
1: Vedi?
0: E bravo. Quindi sì, bravo, perché effettivamente non ci ho mai pensato, e lui naturalmente viene dal mondo del vino, però è un grande cultore di tantissima cucina, ed effettivamente lui è uno di quelli che chiede con quale riso viene fatto la tipologia di risotto che magari servono in quel caso.
1: Certo, certo, è una, dovrebbe essere fatto così da tutti, ma dai, pian pianino ci arriveremo.
0: Ci arriveremo.
1: Chiedendolo anche tutti, magari ce la faremo pian pianino.
0: Filippo, io ti ringrazio per questi giorni passati assieme. Naturalmente invitiamo i nostri amici il prossimo anno, se non fossero stati alla Fiera del Riso di Isola della Scala, il prossimo anno ricordiamo sarà la 59esima edizione, di prepararsi e di tenersi liberi, perché insomma la fiera si tiene sempre da metà settembre a metà ottobre.
1: Certo, certo, anche perché l'anno prossimo festeggeremo i 90 anni del Vialone Nanno, della varietà Vialone Nanno, quindi grandi festeggiamenti.
0: Pensate un po', 90 anni. Filippo, complimenti. Complimenti per il lavoro, per tutto quello che fate e soprattutto per mantenere l'IGP ad alto livello. Grazie mille.
1: Grazie, grazie mille.
0: Grazie, ciao, salutiamo, ciao, ciao, ciao. Filippo Sussi, lo ringraziamo, ricordiamo presidente del consorzio di tutela dell'IGP Riso Nanno Vialone Veronese. Continuiamo con la musica, arriva anche un'altra richiesta, Daniele Cordani, la voce di Pamela con 10 giorni.

0: Ciao, sono Omar da Verona. Vorrei per piacere, vorrei sentire la canzone Griderò da Aurelio e Antonella. Grazie.
1: È

Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche Antonella e Aurelio con Griderò. Allora salutiamo Franco da Brescia. Sentiamo un po' cosa ha combinato Franco. Dice: buongiorno, un giorno disse a mia moglie che la signora del piano inferiore era morta. Allora aspetta, partiamo con l'argomento, perché altrimenti ci perdiamo. L'argomento di oggi è: avete mai confuso una persona con un'altra? Bene, Franco dice questa cosa alla moglie. Dopo una ventina di giorni dice: mia moglie andando in cantina se la ritrovò davanti. Uno spavento quasi che non si muoveva, terrorizzata. Ciao, puoi dedicare a mia moglie, va pensiero. Franco da Brescia. Allora Franco, io non vorrei essere stata tua moglie quando si è resa conto che la vicina stava bene, però il primo pensiero sarà stato: questo è un fantasma. Cioè me la immagino, hai capito? Che sarà stato: questo è un fantasma. Va bene, dai, meglio che dedichiamo questa canzone alla moglie. Arriva Titti Bianchi con Va pensiero sulla radio più giovane che mai.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Sorriso!
6: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
9: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
10: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Sorriso!
12: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: Sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: E ci siamo ascoltati le Edizioni Baracca con L'Ultimo Clown. E continuiamo con l'argomento di oggi. Vi stiamo chiedendo se vi è mai capitato di confondere una persona per un'altra. Sentiamo il racconto di questo nostro amico Paolo. Sentiamo un po'.
3: Buongiorno. Sì, buongiorno. Sono Paolo di Verona.
2: Ciao Paolo.
3: Volevo dare anch'io il mio contributo alla domanda in questione di oggi.
2: Sì.
3: E quindi vi voglio raccontare
2: questa cosa.
3: Quello che mi è successo. Praticamente. Non è che sono sposato da molto.
2: Ascoltate
3: e ho
2: bene.
3: Il vizio a volte di fare delle sorprese a mia moglie quando torno a casa la sera. Quella sera lì sono entrato piano piano, lei era di spalle e io, come mia abitudine, non sempre, però avevo quell'abitudine lì, l'ho baciata di dietro, gli ho messo le mani un po' su, un po' giù. E dopodiché lei si è girata ed era, non era la mia moglie, era la sorella gemella. Però il discorso è che aveva un sorriso da un orecchio all'altro e quindi mi viene anche un dubbio. Non è che ho sposato la gemella sbagliata, perché... Saluti, buona giornata.
2: Grazie Paolo anche della simpatia, giuro, cioè vi amo perché quando ci raccontate queste cose, cioè io ero piegata da ridere, non immaginate. Va bene, dai, continuiamo con la musica, andiamo ad ascoltarci adesso Eros Valbusa con Monia, che c'è stata richiesta dall'amica Evelyn Dito il Mezzo. Ciao Evelyn, un abbraccione forte a te, poi continueremo ancora con le vostre risposte su questo argomento. Vi è mai capitato di confondere qualcuno per un altro? E di fare magari una figuraccia di quelle che avreste voluto magari, boh, come in questo caso, magari sotterrarsi, perché uno dice ho sbagliato pure moglie. Vabbè, però magari hanno gli stessi capelli, hanno tutto, viste da dietro sono identiche, può capitare, caro Paolo.

Ciao carissima Iris, sono Francesca di Padova e Costeria, mi faresti ascoltare Ritorniamo Insieme? Ciao, buona giornata.

Frida Ferrarese con Ritorniamo Insieme su Radio Sorriso. Noi continuiamo con i vostri messaggini. Saluto Annalisa di Campodarsego che mi scrive: un giorno era venuto a trovarmi il mio papà e aveva lasciato la macchina fuori in strada. Dice: io avevo il bambino piccolo, dovevo andare a comprare qualcosa, il papà mi ha detto: prendi pure la mia macchina senza tirar fuori la tua. Sono uscita e sono salita nella macchina del vicino che era dello stesso colore. Dice: si sa, quando si hanno i bambini piccoli si è di fretta. Il bello, dice, della storia è che ho fatto in tempo a fermarmi perché avevo capito che non era la sua. Dice: perché poi ero anche andata in moto con le chiavi della macchina di mio papà. Tralasciamo. Poi ha scritto: ho dimenticato anche di dire che il proprietario della macchina era in terrazzo con i figli che guardava cosa stessi facendo dentro la sua macchina. Mamma mia, dice, che figure che si fanno. Può capitare, può capitare. No, il problema è che vuol dire che la macchina era aperta. Non credo che tu abbia aperto la macchina con le chiavi di tuo papà. Poi non si sa mai. Saluto anche l'amico Carlo di Belluno. Ciao Carlo, un abbraccione forte a te. Purtroppo la canzone che ci richiedi non è possibile inserirla. Saluto invece Silvano da Padova. Lui mi dice: Iris, invece a me capita spesso di essere scambiato per mio fratello perché ho un fratello gemello. Dice: a un certo punto, un giorno addirittura avevo il gesso e qualcuno il giorno dopo vede mio fratello gemello e gli dice: scusa, ma Silvano, ma non avevi il gesso fino a ieri? E lui dice: guardi che ha sbagliato persona. Quindi spesso e volentieri succede che scambiano lui e il fratello gemello, e dice che questa cosa succede spesso e volentieri. Dai, si continua con la musica, arriva Maurizio Medeo con Guai a chi molla e subito dopo Rossella Ferrari di Casanova con Più di mille.

Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Salutiamo Carlo Di Belluno, che non riesco ad accontentare. Ragazzi, non ho più spazio per le canzoni, mi dispiace. Poi le richieste ritorneranno dalle 12.30 con Tiziana e Massimiliano, se volete. Quindi se volete chiamare loro poi dalle 12.30, però, perché ricordo che tra pochissimo ci sarà ospite qui in diretta a Radio Sorriso Matteo Bensi. Salutiamo anche Francesca di Padova, che abbiamo accontentato prima con Alida Ferrarese. Saluto anche Angela di San Felice sul Panaro Modena, che invece ci richiede il brano di Michele Rodella, È nato un fiore. E su questa canzone volevo salutare anche l'amica Maria Rosa di Campagnola di Zevio. Lei voleva fare gli auguri a Ioana, la nipote, che oggi festeggia il compleanno. Quindi tanti tanti auguri anche da parte nostra, ed eccolo qui Michele Rodella con È nato un fiore.

0: Michele Rodella con Nato un fiore su Radio Sorriso. Allora saluto Laura di Muggia, sentiamo il suo messaggio.
1: Sono Laura da Muggia, volevo dire che mio fratello ieri è diventato nonno, si chiama Mauro. Grazie e tanti auguri a mio fratello e al piccolo Angelo, ciao.
0: Grazie, ciao. Purtroppo non abbiamo più spazio, sono le 12, ragazzi, abbiamo concluso. Saluto anche Silvana di Castelluccio che voleva salutare la figlia e la sua amica, un abbraccione forte. Ricordo che tra pochissimo qui in diretta su Radio Sorriso ci sarà Matteo Bensi. Altra cosa importante che vi ricordo prima di ritornare insieme a Matteo qui in diretta, vi ricordo il pranzo con noi di Radio Sorriso domenica 15 novembre, perché saremo insieme a Daniela Cavanna, Paola Fabiani, Rossella Ferrari. Queste saranno le graditissime ospiti che ci verranno a trovare domenica 15 novembre. Si balla tutto il pomeriggio con noi di Radio Sorriso, dove? Al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Per qualsiasi informazione, per prenotare 0423 7367. E ancora ricordo che tra pochissimo ci ritroveremo qui con Matteo Bensi ad Artisti in Radio.
2: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
3: È iniziata la campagna olearia, abbiamo iniziato a raccogliere le prime olive. Cari amici di Radio Sorriso, se volete l'olio nuovo al prezzo vecchio dovete chiamare oggi e prenotarlo per ottobre o per novembre o per dicembre. Io mi fido di voi e vi fermo il prezzo. Un olio meraviglioso, 84 euro, 6 bottiglie da un litro, il trasporto è gratuito. Approfittatene, chiamate 030 68 40 408 perché l'olio bu è sempre la gala.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
5: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
2: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
5: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
2: Prenota subito una prova.
5: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
2: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Sorriso.
8: Sono le 12 e 0 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buongiorno da Ester Oletto. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie, delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dal governo alla Commissione europea. Confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. Il decorso post-operatorio di Leone XIV. Il Papa ha trascorso un'altra notte tranquilla al Policlinico Gemelli dopo l'asportazione di un tumore dal polmone destro. Il pontefice si sta sottoponendo alla terapia respiratoria. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Fast Web presenta
7: Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
13: Fammi toccare la luna ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
15: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
17: Sorriso.
18: Contattare Radio Sorriso è semplice e veloce con WhatsApp. 345 48 45 663 è il numero a cui fare le tue richieste e le tue domande. Con WhatsApp ti rispondiamo in un attimo. 345 48 45 663.
19: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
20: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Bollettino Digiversario numero 1.
22: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
21: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
23: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
24: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
23: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
24: Basta che sia un Qashqai.
25: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
24: Wow, una bomba!
23: Tranquilli, intendevo l'offerta.
25: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
26: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
17: Sorriso!
27: È il momento.

0: Valerie Monti su Radio Sorriso con Matteo Bensi e Veronica Cuneo, ma ce l'abbiamo in diretta qui ad Artisti in Radio, Matteo Bensi. Ciao Matteo!
1: Ciao Iris, buongiorno a tutti i radioascoltatori, che piacere essere qui.
0: Allora, Matteo, io direi di iniziare con questo messaggino che è arrivato al nostro 345-48-45-663, perché ci scrivono: buongiorno Iris, ci tenevo a mandare un messaggio per Matteo, con cui ci conosciamo dai tempi della scuola. Lo stimo tantissimo come persona e come musicista, perché non ha mai dimenticato le nostre origini montanare, anzi fa onore alla nostra montagna. Figlia dei monti, ne è la prova, portando avanti la tradizione della canzone popolare. Suona e canta sempre all'agricola, tra virgolette. Vi ascolto dal mio trattore mentre lavoro. Francesco da Groppallo, Piacenza.
1: Grande Francesco,
0: lo salutiamo.
1: Sì. È un ragazzo fantastico che tra l'altro ha un'azienda agricola, Francesco Chinoggi, è un'azienda agricola bellissima che produce le patate, produce, insomma, è un ragazzo veramente di una volta, e io, avendo origini in montagne agricole, che sono il mio orgoglio più grande, non si dimentica mai e mi fa veramente piacere questo messaggio. Guarda, vi mando un saluto grande.
0: Allora Matteo, iniziamo da qui, da Figlia dei Monti, che è la vincitrice di San Liscio 2026.
1: Alla grande, assolutamente sì, guarda, non ce l'aspettavamo, è un grande orgoglio sia per me che per Veronica, ovviamente siamo molto molto molto felici, guarda.
0: Poi tu a San Liscio in realtà hai vinto, possiamo dirlo, tre volte, perché hai vinto con la tua canzone, ma hai vinto tutte e due le volte anche come editore.
1: Assolutamente sì, è stato, guarda, è diciamo un momento estremamente positivo per la Mamma Music, che è stato poi diciamo coronato con la vittoria del Festival di San Liscio anche da parte di Alex Villani per quanto riguarda la parte musicisti. È per noi molto importante, insomma, e non ce l'aspettavamo, perché poi sai, comunque la gara non è facile, i colleghi sono stati tutti estremamente bravi, brani estremamente belli, tutti, una grande scelta secondo me, quindi mai più mi aspettavo che Mamma Music trionfasse in quel modo lì.
0: Tra l'altro dobbiamo dire la verità, insomma, c'erano veramente quest'anno delle canzoni bellissime, dei popò anche di musicisti.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Anche tra i giovanissimi, anche tu comunque in scuderia hai portato dei ragazzi molto giovani e molto molto bravi.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Uno, Fabio Barbero, che è il sassofonista che suona con me, che ha 22 anni, ha portato un valzer labirinto complesso, devo dire, per l'età che ha. E l'altro è Matteo Tortora, che è un ragazzo di Rieti, campione del mondo di organetto 7 volte, ha portato un brano brasileira, una samba con la fisarmonica veramente che mette in luce, no, le capacità di questo ragazzo, che in realtà di anni ne ha 18.
0: Quindi, come avevamo detto, proprio giovanissimo.
1: Sì, sì,
0: giovanissimo,
1: sì,
0: e tra l'altro una gran bella persona, tutti e due, perché abbiamo avuto la possibilità anche di intervistarli, di parlarci assieme, di conoscerli bene, e devo dire che sono dei ragazzi straordinari.
1: Assolutamente, sì, sì, guarda, ma il bello della Mamma Music è anche quello, nel senso che siamo riusciti, un po' per fortuna, un po' soprattutto anche per, diciamo, per affetto, perché noi vediamo proprio che all'interno della Mamma Music Iris è una grande famiglia, c'è una collaborazione enorme, e non si sa guardare se uno ha un'orchestra più grande, più piccola, da più anni, da meno anni, cioè la collaborazione all'interno di Mamma Music è totale, da tutti i ragazzi, quindi siamo molto fortunati per questo.
0: Beh, di solito si dice che comunque si segue un po' quello che è la scia del proprio editore.
1: Sì, sì, sì, assolutamente, ma poi sai, noi cerchiamo di dare dei consigli sulla base di quella che è la nostra esperienza, ma poi di fatto è una scelta, le scelte vengono sempre condivise con l'artista, è un lavoro di insieme, proprio di squadra, perché sai, se a me piace una canzone e l'artista non è convinto, fondamentalmente vado a fare una forzatura che poi lui non ha piacere di fare in serata e non otteniamo risultato. Insieme si può fare diversamente, insomma, infatti la Mamma Music sta facendo un percorso molto importante grazie, secondo me, anche agli artisti che abbiamo e soprattutto alla scelta condivisa, no? Sia sulle canzoni che sulle produzioni future.
0: Invece, visto che parliamo di produzioni future, tu in questi due anni hai veramente lanciato tantissimi singoli e tantissimi singoli anche diversi tra di loro.
1: Sì, assolutamente sì. Abbiamo voluto, no? Ma fondamentalmente perché il mondo della musica da mano è in continuo cambiamento. Il brano, per esempio, Ratatatà, che è uscito la settimana prima di Un bacin d'amore, è un brano che richiama un po' le sonorità attuali, però di fatto non ha fatto la storia, cioè non sta facendo un bel percorso, ma non come Un bacin d'amore, perché alla fine il pubblico rimane sempre più attaccato alle canzoni popolari, a quello che è la musica anche folk, se vuoi, con delle sonorità più moderne, ma la melodia deve essere al centro di tutto. Questo è quello che abbiamo capito, infatti siamo molto felici per questo.
0: Sì, l'abbiamo visto con Ratatatà, Un bacin d'amore, l'abbiamo visto anche con Domenica Hawaii e Aspettami lì, cioè ci sono veramente passi, hai la capacità di passare da questa musica proprio tradizionale come Figlia dei Monti a dei brani invece che sono un po' lo specchio del momento.
1: Del momento, sì, sì, ci proviamo, ce la metto tutta, ti ringrazio.
0: Però possiamo dire la verità, alla fine vince sempre la tradizione, come hai detto tu.
1: Sì, sì, sì, assolutamente, proprio non c'è paragone.
0: Quindi vuol dire che il pubblico è ancora molto legato a quello che è il nostro passato.
1: Assolutamente sì, per quello che vediamo noi, sì, a livello soprattutto digitale, noi con internet vai in tutto il mondo, noi abbiamo spedito, stiamo veramente mandando la nostra roba popolare, come per esempio l'ultimo disco delle nostre valli l'abbiamo mandato in Canada, cioè perché tu prova a pensare di essere un immigrato che è andato negli Stati Uniti, in Canada, è andato nell'est negli anni 70 e sei legato a quali canzoni? A quelle un po' più popolari, per cui quando c'è una produzione con delle canzoni come Mamma mia dammi 100 lire cantata da un bel coro, automaticamente ti richiama quello che erano le tue origini, no? E questa cosa qua a noi sta dando grande soddisfazione.
0: Che ricordo hai tu del Canada?
1: Il Canada un ricordo bellissimo perché sono stato 4 anni quando ero il cantante dell'orchestra Bacucchi, facemmo quattro tour bellissimi a Niagara Falls, eravamo stati anche a Toronto, ma il paesino proprio arroccato sulle cascate del Niagara, per cui abbiamo potuto vedere delle cose uniche al mondo, quella è una delle meraviglie del mondo, effettivamente quando sei lì. Poi un ricordo, se vuoi fare un sorriso, è che
0: sì, abbiamo fatto
1: una diciamo un'escursione sotto la cascata con la nave e il maestro Franco Vasetti aveva una paura che non te la posso descrivere con le parole che vorrei in radio perché mi arresterebbero, ma lo puoi immaginare, quando siamo scesi ha detto ragazzi ora e mai più
0: per la prima e ultima volta, insomma.
1: Mai più, però esperienza unica che abbiamo fatto grazie alla grande orchestra.
0: Sì, tra le altre cose, proprio visto che stiamo parlando del maestro Franco Bagutti, non c'è un artista, un cantante che sia passato nella sua orchestra che abbia un ricordo spettacolare come magari questo della crociera della nave di Franco Bagutti, perché lui veramente regala di quelle perle straordinarie.
1: Sì, ma è un personaggio pazzesco. Io sia ovviamente con lui che con Gianmarco conservo un rapporto meraviglioso. Che c'è una stima incredibile perché hanno due modi completamente diversi di lavorare, ma che ottengono tutti e due un risultato incredibile. Gianmarco è un lavoratore pazzesco, delle idee che ha, no? Se vuoi, incredibili. E Franco, insomma, quello che ha fatto Franco è storico, ma soprattutto è il dietro le quinte di Franco che ti colpisce, no? Perché Franco ha una vita parallela, nel senso che quando fa certe uscite dici ma com'è possibile
0: che le abbia fatte. E devo dire che
1: di una famiglia che ha creato qualcosa che rimarrà nella storia,
0: infatti nella storia, e poi tantissime voci ricordiamo sono partite proprio grazie al maestro Franco Bagutti. Allora sì, Matteo, noi andiamo ad ascoltarci Un bacin d'amore.
1: Un bacin d'amore, questo è proprio l'esempio di quello che stavamo dicendo, una canzone nuova di Fiamma, ma con un sapore estremamente popolare.
0: Allora ce la ascoltiamo qui a Radio Sorriso ad Artisti in Radio, Matteo Bensi.

0: Matteo Bensi con un bacin d'amor su Radio Sorriso. Yeah. Allora Matteo, torniamo un attimo, visto che abbiamo sentito la canzone Un bacin d'amor. Tu hai più di qualche bacino da dare alla sera o durante il giorno quando torni a casa?
1: Ma scherzo, la forza della mia vita, il mio motore assoluto, la mia famiglia, mia moglie e le mie bambine.
0: Che poi ti sono vicine anche in questo viaggio, perché tu hai iniziato un tuo viaggio da un po' di tempo, perché tu, come dicevamo prima, arrivi da una grandissima orchestra, hai creato la tua orchestra, da lì hai creato anche le tue edizioni, quindi un impegno sopra l'altro, e nel frattempo sei anche papà e marito.
1: Sì, il mestiere, il vero lavoro più difficile del mondo è proprio quello del papà e anche del marito, perché comunque sai, stare vicino a una persona come me non è facile, nel senso che io faccio, diciamo, del mio lavoro la mia vita, e il mio impegno importante negli ultimi 2 anni è quello di rendere la mia vita e il mio lavoro, cioè purtroppo abbiamo scelto un mestiere che per fortuna è la nostra passione grande, senza il quale non potremmo stare, però invade veramente in senso totalitario la tua giornata. Allora la capacità, nonostante le difficoltà che devo avere io, soprattutto che adesso sono anche produttore, è quella di dedicare prima di tutto lo spazio necessario alle mie bambine e mia moglie, che fa un grande lavoro, perché guarda, io sono a casa poco, quando sono a casa c'è lo studio, ci sono gli incontri con gli artisti. Ieri eravamo, per esempio, ieri sera con Alex Villani nella registrazione del video di Sensualità, che è il brano che ha vinto il Festival di San Liscio. Infatti arriveranno sia il video di Sensualità che Figlia dei Monti, è brevissimo. E però devi esserci, e mi piace, però avevo con me mia figlia, insomma cerco di essere. E poi alla sera sacrosanta è la cena tutti insieme, e a tavola come una volta, no? Con la TV spenta. Io non ho il televisore dove mangiamo, perché vorrei proprio che la famiglia, sai, la tavola per noi emiliani specialmente è un momento sacro,
0: sì.
1: Dove viene fuori tutto quello che hai fatto durante il giorno,
0: è condivisione,
1: è condivisione totale, è dove proprio si crea tutto. Io lo vedo anche con l'orchestra, in orchestra da me, quando siamo a tavola e dove viene fuori, e cerco di passarci, noi ci siamo organizzati quest'estate per avere 2 ore di tranquillità a tavola con l'orchestra. Infatti tu sali sul palco che hai una carica completamente diversa.
0: Sì, perché ti sei anche un po' rigenerato, e quando poi sei stato in compagnia escono anche delle idee nuove in quei momenti.
1: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Matteo, cosa succede tra 3 giorni?
1: Tra tre giorni faccio 21 anni.
0: Grazie dei 21.
1: Purtroppo no, ne faccio, ahimè, 38. Però sono, insomma, il mio compleanno, sono felice, lo passerò in famiglia, sono a casa, quindi lo passo in famiglia. Sono felice, molto molto felice. Quando dai, te vanno su, sono 38, sono ancora abbordabile, dai. la gestisco ancora.
0: Sì, dai, è una bella età, è una bella età. Salutiamo anche Joe Swing da Carmagnola Torino, che dice un saluto, un salutissimo meglio, a Matteo Bensi. Grazie. E a presto, ha scritto ciao Ne.
1: Grande Joe, grandissimo, i capelli più blu della storia.
0: Ce li ha lui.
1: Cosa darei per avere dei capelli così? Poi in realtà non è vero, perché se arrivo a casa mia moglie da santa donna che si trasformerebbe in un attimo.
0: Allora, tra pochissimo però ti troveranno in televisione, però ricordiamo prima qui a Radio Sorriso anche le tue pagine social.
1: Assolutamente sì, potrete trovare tutto il nostro materiale, tutti gli appuntamenti, tutte le curiosità, tutto quello che condividiamo su Instagram, pagina Instagram Matteo Bensi, la pagina Facebook Matteo Bensi, la pagina TikTok Matteo Bensi, e ovviamente tutto su Mamma Music, qui sia su Instagram che su Facebook e TikTok. Siamo in diversi tipi di... Tra l'altro devi sapere che cosa che noi a volte non consideriamo, ma come produttore io vedo i numeri, siamo estremamente ascoltati su Spotify, che è una piattaforma che per chi magari vede il nostro settore da fuori la vede come una piattaforma lontana, invece c'è un mercato incredibile di persone da tutto il mondo su Spotify che seguono le nostre produzioni, e questo ci riempie veramente di orgoglio.
0: E quindi noi siamo felici anche di questo, anche perché cambiando i tempi cambiano anche i modi di ascoltare sia la musica che anche la radio in questo caso.
1: Assolutamente, sì, poi voi lo vedrete sicuramente prima di noi con le piattaforme importanti che avete.
0: È vero, è vero. Allora Matteo, noi ti ringraziamo, ti auguriamo alla fine mezz'oretta è passata velocemente, avrei avuto tante cose da chiederti, la cosa che ti chiedo è se arriverà il lavoro discografico di Matteo.
1: Assolutamente sì, stiamo raggruppando i singoli e tra l'altro adesso abbiamo qualche novità sulla quale stiamo lavorando, con l'anno nuovo uscirà prima di tutto a livello digitale, poi anche su supporto fisico il nostro nuovo album dell'orchestra di Matteo Densi, assolutamente, per forza.
0: Poi tu stai lavorando anche come Mamma Music, abbiamo visto anche grazie ai social, insomma, nuovi ingressi in Mamma Music.
1: Sì, è arrivato Claudio Zanardo, che è un riferimento grandissimo del sassofono, e io lo ritengo uno dei tre sassofonisti più completi, più bravi che abbiamo. E soprattutto sono arrivati adesso, uscirà tra circa una settimana un nuovo singolo dell'orchestra di Roeri, di Fabio Racca, che è una realtà piemontese estremamente radicata nel territorio. Parliamo di un'orchestra da 300 date all'anno, quindi non so ancora come farci, a noi non riuscirei più.
0: Ma è molto amato, è molto amato, è richiesto anche qui a Radio Sorriso, Fabio, che salutiamo.
1: È una persona speciale alla quale mando un abbraccio grande, un piacere averli in Mamma Musica.
0: Matteo, noi siamo giunti al termine, comunque io vorrei aggiungere una cosa, qui lo dico, io un giorno spero di vedere una sitcom insieme a te e qualche altro personaggio che hai portato in Mamma Music, come Claudio Zanardo.
1: Non darmi queste idee,
0: te l'ho data.
1: Fare il grande fratello della Mamma Music è un grande sogno del cassetto.
0: Hai trovato anche il personaggio giusto. Va bene, grazie Matteo, un abbraccione forte, noi ci ascoltiamo adesso, aspettami lì.
1: Alla grande, grazie a voi, un abbraccio a tutti i radioascoltatori, un piacere sempre essere vostro ospite.
0: Grazie a Matteo Bensi e ricordiamo questa sera alle 20:30 la replica di Artisti in Radio. Tra pochissimo lo troverete in TV con Claudio Prospero.

0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi 1 kg a 2,79 euro. Da 3 pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback, negli ipermarket e online.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sorriso.
6: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
7: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
10: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
12: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
13: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
5: Sorriso.
14: È il momento di ridiamoci su.
15: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Eccoci qua nuovamente in diretta. Buon giovedì, buon giovedì, ciao Tiziana, ciao a tutti gli ascoltatori.

0: Adelia.
1: Adelia.
0: Esatto, oggi è il suo compleanno e quindi stasera festeggeremo quasi sicuramente.
1: Bene, quindi
0: con una bella pizza, prepara, una bella torta.
1: Vabbè, la pizza, no.
0: Beh, sì.
1: Se no, stavo dicendo, prepara due posti in più che arrivo.
0: No, no, siccome pizza, no, ci ritroviamo a casa loro.
1: Tanto
0: insomma,
1: vale, fatti due kebab.
0: No, ma sai che kebab è tanto che non lo mangio?
1: A cena di kebab, una bella festa di kebab.
0: Ma te sempre all'ora di pranzo ti vengono queste idee.
1: Sono buono il kebab.
0: Allora, dopo Nel mio silenzio con Graziano Cianni dalle edizioni AB Record, che dire, ricordiamo i nostri contatti e poi partiamo con la bella musica?
1: Certamente, non solo i contatti, anche come ascoltare Radio Sorriso. Primi contatti, 345 48 45 663, WhatsApp, Telegram ed SMS. Se volete portarci ovunque voi siate, potete scaricare tranquillamente l'app di Radio Sorriso, gratuita, sia per i dispositivi iPhone sia per i dispositivi Android. Perché mi fai stringi? C'è qualcuno che deve andare?
0: Perché non sei sul focus. Andiamo con Federica Cocco. Ma cosa c'è? Tiziana e Massimiliano puntuali anche oggi.
1: Dai, salutiamo la Carlotta, dai, che è qua che scalpita.
0: Guarda che c'era lei stamattina, aperto, si è alzata presto per tutti noi.
1: Dai.

0: Era un Sirtacchi, questo genere musicale, un mare d'amore con Renzo e Luana.
1: L'ascolto... Che salutiamo.
0: Non saluti mai le orchestre. Ma che ne sai tu?
1: Che ne sai tu di un campo di grano?
0: Poesia di un amore lontano.
1: Lontano o profano?
0: Sai che non lo so. Vabbè, comunque. Toccati il naso, abbiamo detto la stessa cosa.
1: Una volta si usava, no? Quando dovevi ancora sposarti. Cioè, almeno io la sapevo così, no? Quando dicevi le cose che eri ragazzino, no? Che avevi ancora amoroso. E allora c'era il detto che se ripetevi le cose due volte dovevi toccarti il naso, altrimenti non ti sposavi.
0: Ma io e te siamo gli unici.
1: O altrimenti, se ti sedevi su un angolo della tavola, sì, non potevi rimanere sull'angolo perché rischiavi di non sposarti.
0: Non c'erano queste cose? Noi eravamo più avanti.
1: Allora solo in Lombardia c'erano queste cose.
0: Sì.
1: No, forse noi eravamo più avanti.
0: No, con queste credenze che ti tengono indietro col tempo, invece noi siamo stati sempre più avanti.
1: Vabbè, comunque
0: io almeno ero arrivata a quella della scopa, cioè non farti scopare i piedi perché sennò non ti saresti.
1: Ma vedi che anche voi avevate le vostre.
0: Voi eravate più indietro.
1: Noi eravamo avanti.
0: No, eravate più.
1: Dai, vabbè. Comunque. Dai, vabbè, avanti, indietro, su e giù, destra, sinistra.
0: Allora, l'argomento di oggi,
1: quello che è iniziato stamattina,
0: fammi finire la frase, ti prego.
1: Sì, vai.
0: Avete mai confuso una persona con un'altra?
1: Io sì.
0: Gaff, lapsus o una bella risata?
1: A me capita veramente molto, molto spesso di confondere una persona per un'altra.
0: Sì.
1: Sì, invece mia moglie ha una memoria fotografica, si ricorda addirittura, e tu pensi che comunque la fisionomia nel tempo cambia, no?
0: Un po', sì.
1: Però magari non so come faccia, fa: quello era il mio compagno di elementari. Ma lascia lì. Ah, ma ciao Cristian, sei tu? Oh, è lui. Cioè, dopo magari 30 anni le fisionomie cambiano, no?
0: Invece
1: mia moglie ci azzecca sempre. Io no, proprio, io sono negato.
0: Che lei ha il focus.
1: Ma io non mi ricordo. Difatti, gliel'ho dato tutto il focus. Ma io non mi ricordo neanche i nomi. Cioè, se tu devi fare una partita a calcetto, no? Siete 5 contro 5, no? Cioè, 10 nomi te li ricorderai a memoria.
0: Sì,
1: no? Meno il tuo, sono 9. Neanche alla fine della partita riesco a ricordarmi i nomi con chi ho giocato.
0: O con chi hai condiviso i banchi di scuola?
1: Esatto. No, i banchi di scuola sì, dopo
0: Beh,
1: col tempo
0: sei
1: sì.
0: smemorato.
1: O altri pensieri.
0: Andiamo con Doriano e
1: Dai.
0: Alice Band, li conosci?
1: No.
0: Adesso li ascolti. Promessa d'amor qui su Radio Sorriso.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
2: E per cosa, ingegnere?
1: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
3: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
7: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
8: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
7: Ovviamente! Vieni anche tu!
8: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto, 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
9: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
10: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
13: Sorriso.
14: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
15: Sono le 13:00.
16: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
17: Benvenuti all'ascolto di questo aggiornamento di notizie. La Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto 25 lavoratori in nero durante i controlli in occasione della vendemmia. Nei confronti di 4 aziende ispezionate, stante la gravità delle irregolarità riscontrate, è stato anche richiesto il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Gli accertamenti non si sono ancora conclusi perché sono emerse situazioni più articolate che vanno approfondite.
18: Nella marca trevigiana nel 2025 gli artigiani over 64 hanno superato per la prima volta gli under 40. I primi sono 3.547, pari al 14,8% del totale delle imprese artigiane. I secondi sono scesi a 2.909, il 12,1%. Il dato emerge dall'indice Confartigianato Yard Friendly 2026.
17: In tutto il Veneto, dal 24 ottobre a fine novembre, torna l'appuntamento con Veneto Spettacoli di Mistero. La rassegna valorizza i luoghi leggendari e misteriosi del territorio e propone quest'anno un programma dedicato al bestiario veneto, in omaggio agli 8 secoli dalla morte di San Francesco.
18: Un monumento lungo quasi 100 metri e largo oltre 50 è emerso dagli scavi archeologici a Yandial, nell'area di Taxila, in Pakistan. La scoperta è il risultato delle attività della missione archeologica italiana dell'Università Ca' Foscari di Venezia e finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
17: È tutto, a risentirci tra un'ora.
19: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
20: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
21: Mantenere il veicolo nella corsia.
22: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
21: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
23: Chiama all'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
24: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
25: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
0: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: Con Emilio Ziglioli, sono le 13.08, sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Chissà quanti di voi staranno pranzando in questo momento, ci stanno ascoltando.
1: Anzi, facciamo così, cosa state mangiando?
0: Curioso.
1: Mandateci la foto del vostro piatto.
0: Di sicuro sarà un ottimo pranzo quello che si svolgerà domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona.
1: Esattamente, perché ci sarà il pranzo con gli ascoltatori, 40 euro a persona, 0423 7367, tanti ospiti tra cui Rossella Ferrari, Daniela Cavanna e Paola Fabiani saranno con noi tutto il pomeriggio assieme, quindi chissà se mi farà ballare, se mi chiederà
0: una di queste tre donne.
1: Una più che le altre due, però no, magari io avrò la coda di paglia e quindi magari me ne rimarrò sempre in disparte come
0: esatto,
1: tutte le cose,
0: come un cacassotto.
1: Beh,
0: e avrai paura se magari accenneranno. Massimiliano, non è che vuoi. E tu subito
1: vabbè, dai,
0: ormai ti conosciamo.
1: Sono
0: comunque
1: orizzonti irraggiungibili
0: per essere comunque con noi in questa domenica di 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio in provincia di Verona. Dovete prenotare, cari amici, prenotate allo 0423 7367. Se non riuscite in orari d'ufficio, potete farlo anche chiamando noi in questo momento che siamo in diretta qui su Radio Sorriso. Ripeto il numero: 0423 7367. E allora, visto che hai nominato le tre grandi donne che saranno
1: con
0: noi,
1: le tre grazie.
0: Infatti sono per grazie ricevute.
1: No, vabbè, le ricevo io le grazie.
0: Ricevute dai nostri ascoltatori, ma soprattutto anche da noi che amiamo stare in mezzo alla gente, e questo è un buon motivo per conoscerci.
1: Certo.
0: Domenica 15 novembre 12.30 a pranzo con gli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona.
1: Strucca
0: e adesso
1: il botton, amore mio, non piangere. Paola Fabiani.

0: Rem l'amore, prima o poi anche noi, Paolo Bertoli su Radio Sorriso alle 13:17 minuti, siamo sempre in diretta con voi, se volete richiedere la vostra canzone preferita fatelo pure. Sempre componendo o lo 0423 736 680 oppure tramite WhatsApp, Telegram ed SMS al 345 48 45 663. Tocca a te.
1: Allora, molto spesso oggi parliamo di scambi di persone, no?
0: Sì, scambi di coppia, no?
1: No, scambi di coppia non penso che riguardi, ma scambio di persone, piccole gaffe. A te se, ti capita sì. mai che ti scambiano per un'altra persona? Tipo, non so, ciao Alex, oppure a me, ciao Iris. No, non so. Chi sei, Carlotta? No, sono Tiziana. Ma avete
0: no,
1: la
0: pensavo
1: voce
0: fossi Giovannino io, guarda.
1: Avete la voce uguale. Ma che tu sei uguale
0: A chi?
1: Hai capito?
0: A Richard Gere. Sono uguale?
1: Tu?
0: Io.
1: Io non credo. No, guarda, sono migli proprio. Lascia perdere.
0: Vabbè.
1: Ciao Radio Sorriso, vorrei chiederti una canzone di Galassi, Rapsodia, per Fabio e Francesca. Io sono Adriano e chiamo da Padova. Grazie mille. Ma grazie a te, caro ascoltatore, che almeno ti sei fatto sentire. Hai battuto questo messaggio.
0: Hai scritto questo messaggio di tuo pugno. Bravo.
1: E allora, qual
0: Rapsodia.
1: Qual è il numero? Dai, su,
0: 345 48 45 663.

0: Se tamo tamo tamerò.
1: Con Stefania Accento, questa grinta che ha. Ho detto, oggi vorrei sentire
0: bene,
1: Stefania Accento.
0: Bene, bene, ma perché hai messo Stefania Accento? Spiega agli ascoltatori.
1: Perché?
0: Da che pulpito è nata? Ah sì, metto una canzone della Stefania Accento. Prima in corridoio.
1: No,
0: sì, ok. No, prima in corridoio hai trovato una collega che si chiama Stefania.
1: Sì.
0: E io ho detto, ah, Stefania Accento.
1: Perché mettiamo una canzone di Stefania Accento? Che è in provincia di Ferrara.
0: Sì, sei mai stata?
1: A Accento no. A Ferrara sì, e ci ha appena chiamato anche una signora di Massa Fiscaglia che ci ascolta da Massa Fiscaglia in provincia di Ferrara. In realtà, a proposito, la voglio salutare, si chiama Vilma.
0: Ciao Vilma.
1: E gli voglio dedicare, le voglio dedicare questa Viva la vita con Marianna Lanteri.
0: E anch'io te la dedico, Vilma.

0: ascoltando, ridiamoci su.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni euro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Sorriso.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Sorriso. Ovvio.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
15: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
14: Ovviamente! Vieni anche tu!
15: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
16: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
17: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
18: Delex.it.
17: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
18: Prenota subito una prova.
17: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Sorriso.
19: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Come Rinaldi, la la la.
2: La, dove?
1: La,
2: no,
1: la,
2: dove?
1: La.
2: La, fine. Dai che andiamo, Radio Sorriso con voi, ridiamoci su fino alle 14, dal lunedì al venerdì, dalle 12.30 adesso, quindi abbiamo...
1: Da questa settimana.
2: Ci hanno mangiato mezz'ora, fino alle ore 14. Volevo ricordarvi anche, visto che ritorneremo protagonisti, cara Tiziana,
1: ah,
2: quindi
1: bravo,
2: vedi
1: sì.
2: Di farti bella, domenica dalle 19 alle 20 ritorneremo in televisione con Alto Gradimento, questo
1: alta rotazione,
2: c'è alto, c'è, no?
1: Sì, c'è stato un cambiamento di nome, ma saremo sempre noi a presentare una classifica.
2: Esattamente, quindi dalle 19 alle 20 in diretta radio e TV, mentre in replica dalle 20.30 alle 21, non il lunedì, ma il martedì. Saremo in prima serata.
1: Oh, quindi alta rotazione vi aspetta con 13 o 12, non ricordo più le posizioni.
2: Facciamo 14. Dipende,
1: ma
2: potrebbe essere
1: 20,
2: no,
1: dai.
2: Potrebbe essere o 14 o 13, come ci gira.
1: Esatto.
2: Dipende da quanto parliamo. Se abbiamo tanta chiacchiera 13, se ne abbiamo poca 14.
1: E allora, da domenica questa, domenica 18 ottobre, preparatevi perché alle ore 19 in diretta sia radio e in televisione in contemporanea.
2: Esattamente.
1: Ci sarà appunto questa nuova classifica che ritorna dopo la pausa estiva. A proposito d'estate, hai sentito che le previsioni mi dicono che adesso si fermeranno queste leggere pioggerelline, perché che cosa ha piovuto fino adesso? Poco,
2: beh,
1: niente.
2: Poco, sì.
1: Ha abbassato un po' le temperature.
2: Questo
1: invece,
2: sì.
1: A quanto pare,
2: sì.
1: E questo è un dato di fatto, tornerà un pochino di più caldo
2: beh,
1: e rimarranno le belle giornate ancora per un po'.
2: Meglio così, così ritardiamo di accendere o la stufa a pelle e il riscaldamento.
1: Ma di solito il riscaldamento si accende dopo il 18 di ottobre, se non sbaglio.
2: Chi te lo dice?
1: Solitamente c'era questa cosa.
2: Io lo accendo solo freddo. Ah, ma magari nelle città grandi non lo so. Se
1: o
2: hanno
1: in condominio
2: delle cose, beh, se hanno quello centralizzato può essere.
1: Comunque adesso non c'è
2: però,
1: questa necessità,
2: esatto, sarebbe sprecato. Io ho 23 gradi in casa,
1: anch'io, quindi... molto caldo, anche perché batte il sole, quindi il sole già scalda. Vabbè, abbiamo una richiesta. Ciao,
2: abbiamo
1: Radio Sorriso.
2: Richiesta.
1: Vorrei sentire la canzone Vulcanica di Fabio Corazza.
2: Oh, che bella.
1: Anna da Pordenone che abbraccia Alex e Iris.
2: Peccato
1: che non siamo noi.
2: Che devi andare dall'ottorino.
1: Che non siamo noi.
2: No, non siamo noi. Ma perché saluta Alex e Iris? Spiegami.
1: Non lo so. Non lo so.
2: Guarda che non siamo né Alex e né Iris. Tiziana e Massimiliano dalle 12.30 alle ore 14 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Salvo la settimana prossima che io sarò in ferie, quindi sentirai solo la Tiziana.
1: Ecco, giusto? E allora, cara Anna da Pordenone, noi ti accontentiamo. Eccola qua tutta per te, Vulcanica.

0: Souvenir con Daniele Tarantino. Caro Max, siamo quasi in chiusura, ma abbiamo un messaggio. Quasi. Un messaggio di una nostra ascoltatrice.
1: Dai, lo facciamo sentire.
0: Dai, vai.
1: Dai, eccola qua.
2: Ciao Massimiliano e Cristiana, sono Serenella di Abano Terme.
1: Ciao Serenella.
2: Siete simpaticissimi.
1: Grazie.
2: Mi faresti ascoltare Guerriera della Dania ed Animus Ben? Grazie.
1: Hai capito?
0: Certo.
1: Sai che io sono zona e Abano. Quando è che sono che ho prenotato? Tu che sai, ti dico, il 21 e 22?
0: Come tu che sai? Riguarda te tua moglie, devo sapere io.
1: Di novembre?
0: Cioè, ma tu pensi neanche
1: a te, cara
0: se
1: amica.
0: Sente Lucia,
1: cosa?
0: Ti dice, guarda te, io mi sono prodigata per fargli questa sorpresa, questo regalo,
1: no,
0: e lui neanche si ricorda.
1: Ma che l'ho scelto io il giorno.
0: Ah, l'hai scelto tu. Vabbè, non
1: dirgli
0: i fatti tuoi in radio.
1: Fine novembre sono lì ad Abano alle
0: Terme. Prima di lasciarci, vogliamo ricordare che giovedì 29 novembre ritorna, anzi alla 18esima edizione, il Gran Galà delle orchestre. Nel teatro Jacopo da Ponte a Bassano del Grappa, come tutte le edizioni svoltesi grazie anche alla cura, alla preparazione artistica del nostro Claudio Prospero.
1: E sono ben 18.
0: 18 volte, esatto. Quindi, detto questo, Gran Galà delle orchestre 29 ottobre è un giovedì, segnatevelo e venite a vedere queste meravigliose orchestre che si esibiranno. Poi sai che loro fa sia singolarmente, poi faranno i duetti e
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: verrà
1: sì,
0: dato anche il premio alla carriera.
1: Lo so, difatti mi dovrò vestirmi elegante perché lo riceverò io.
0: Ecco, non sicuramente in
1: comunque
0: tuta
1: ci
0: come
1: sarò
0: sei oggi.
1: Ci sarò anch'io. Beh, ma gli altri mica mi vedono. Tu ieri eri anche tu in tuta marrone.
0: Ma la mia era una tuta chic. Ma cosa devono fare i nostri ascoltatori? Devo andare in biglietteria, ovviamente, a Bassano del Grappa, al teatro Jacopo da Ponte. Se volete più informazioni, scriveteci pure oppure chiamateci e vi daremo tutte le coordinate. Tante orchestre si alterneranno.
1: Sì, oppure anche online possono acquistare i biglietti dove? Su iconamusic.it. Allora, vedi che non sei attenta, Tiziana.
0: Addio Elena, il gruppo Folke il Canfine, il Principe Paolino, Giovanni Scino e tante orchestre. Ne citiamo alcune,
1: tre. Allora, Michele Ranieri, Marco Ignagara e Marilisa Maniero e Marco Negri. 4, dai.
0: Manuela Recchi, Filadelfia.
1: Ho detto non tre, ne mette quattro e li dici tutti. E allora, diciamoli tutti.
0: Allora, amici, ci salutiamo, ci diamo appuntamento domani sempre alle 12.30. Non mancate, vi lasciamo con le richieste per...
1: Allora, Guerriera d'Animos Band, l'amica che ha richiesta la Serenella di Abano. E poi in silenzio Rita del Mare, chi l'ha richiesta?
0: Alfio.
1: Alfio.
0: Ciao a tutti,
1: ciao, Alfio.
0: E domani.
1: Conosci Alfio e Elena?
0: Ah.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
2: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
3: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
2: E adesso?
3: Aspetta, in frigo...
4: I salumi dei fratelli Guerriero!
2: Siamo salvi.
5: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
3: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
1: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
3: Ovviamente! Vieni anche tu!
1: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 14 e 2 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
14: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
15: Palazzo Ducale di Genova ospita la mostra Renoir Monet Toulouse-Lautrec Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Chartres. Ilaria Bonacossa, direttrice di Palazzo Ducale di Genova e curatrice dell'esposizione.
16: È un'occasione importante, la famiglia Scharf aveva sempre tenuto la collezione privata. L'anno scorso sono stati convinti dal direttore delle Alte National Gallery e questa mostra, che in ogni sede cambia anche rispondendo al curatore, alle esigenze, ha iniziato questo tour prima a Berlino, poi a Düsseldorf, a Kunstpalast e adesso in arrivo a Palazzo Ducale a Genova.
15: Come riuscite a mettere insieme due secoli di storia dell'arte? Infatti sono presenti anche opere che vanno da Goya a Matisse, oltre a quelli citati prima nel titolo dell'esposizione.
16: La cosa incredibile è che la famiglia Scharf ha collezionato per 4 generazioni, che è una anomalia, e quindi per 4 generazioni ha aggiunto capolavori seguendo quello che erano anche gli istinti dei diversi membri della famiglia. Quindi Otto Gerstenberg, che è il fondatore, inizia collezionando anche arte antica e anche grafica, è lui che compra per esempio Goya e Daumier e poi si appassiona all'arte francese.
15: Grazie a Ilaria Bonacossa, direttrice di Palazzo Ducale di Genova e curatrice della mostra Renoir Monet Toulouse-Lautrec Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Chartres.
16: Grazie, vi aspettiamo a Genova.
17: Sì, ma tanto c'è tempo.
18: Sì, sì, ci vado domani.
17: Ma va, che mica scappa,
18: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
17: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
18: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
17: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
19: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
20: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
21: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork. Offerta valida fino a disormento posti disponibili.
22: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
23: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
24: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla, 750 ml, 3,74 euro. Da 4 pezzi in su, 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
25: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: momento di Oltre il Liscio.
1: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

ed eccoci insieme, cari ragazzi, cari sorrisini, belli, vicini e lontani. Buon pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero. Benvenuti, benvenuti nel nostro viaggio musicale quotidiano di Oltre il Liscio, a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi della musica da ballo in questo giovedì 15 ottobre. Insieme sino alle 16, come sempre immancabile e doveroso, vi accompagno ovunque siate, ovunque vi troviate, il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Partiamo dai ragazzi, che la musica sia con noi, fuoco alle polveri, subito con Stefania 100, io no. Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio sorrisini, buona musica a tutti.

Sonia Mori, con Sonia Mori al settimo cielo. Bene, bene, bene, cari ragazzi, cari sorrisini, anzi direi di più, orbene, orbene, orbene. Parliamo di Mark Zuckerberg tra storia, segreti macabri e atmosfere fiabesche. Mark Zuckerberg ha posto il suo domicilio europeo. La scelta per tutta la famiglia è caduta sull'Irlanda per rimanere vicino a Dublino, dove ha sede dal 2009, grazie al regime fiscale locale molto favorevole, il quartier generale di Meta, fuori dagli Stati Uniti. Si tratta di un castello di tre piani con torre e torrette merlate su 1500 metri quadri, con 11 camere da letto, sale neogotiche e una botola della morte. È un castello immerso nel verde ai piedi del fiume Munster Blackwater, ribattezzato il Reno irlandese, e si trova nel sud del paese. Lo Strancalley Castle, una dimora da sogno anche nel prezzo. Il CEO di Meta l'avrebbe infatti acquistato per oltre 51 milioni di euro, rendendo la compravendita la più cara, capirai, la più cara registrata nel paese nel corso del 2026. Chissà se a suggerirgli l'investimento non sia stato magari proprio uno dei magici, le precauni tradizionali folletti irlandesi con la passione per gli affari. La sontuosa residenza, raggiungibile solo per strette strade locali, ha una facciata in pietra squadrata, torri angolari e finestre ad arco acuto. Per passare dalla sala alla cucina si impiegherebbero quasi 5 minuti. Niente male. Il super parco di 178 ettari ha costruzioni ornamentali tipiche di una tenuta ottocentesca, una voliera, un giardino paesaggistico e anche una banchina. Leggenda vuole che nell'ampia sala da pranzo, ne parlavamo, ci fosse una sorta di botola segreta che portava una grotta allagata. Gli occupanti spagnoli dell'antica dimora facevano cadere i proprietari terrieri locali durante i banchetti per eliminarli fisicamente. Quando la voce si sparse, gli spagnoli furono messi in fuga e il castello distrutto. Ecco perché dunque è la botola della botola della morte. Quando la voce si sparse, gli spagnoli furono messi in fuga, mentre versioni più antiche attribuiscono invece lo stesso stratagemma alla Fitzgerald, ai Fitzgerald conti di Desmond, che si sarebbero sbarazzati così dei rivali di cui bramavano le terre. Vabbè, allora, con la botola, ragazzi, leggende, ma qualcosa magari di vero ci sarà pure.

la fisa di Stefano Albano, l'orchestra di Annalisa Daloia e questo bel vento d'Irlanda. Buon pomeriggio cari sorrisini, complimenti per la scelta, grazie di condividere questo segmento pomeridiano insieme. Pronti per la baciata?

Viaggio prosegue naturalmente anche con voi protagonisti attraverso le vostre selezioni musicali e coordinate per raggiungermi. La linea è diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 81, mentre per quanto riguarda la messaggistica il 345 48 45 663. Il Terzinato insieme con Giorgio, l'orchestra di Gianmarco Bagutti, ti dico.

0: Radio Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Sorriso!
12: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
14: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
15: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
14: Delix.it.
15: Spediamo gratis in tutta Italia.
14: Delix.it.
15: Delix, il tuo partner al lavoro.
16: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.

la mazurka come Bazzella con il sax di Samuele Bazzella. Buona continuazione di pomeriggio, cari ragazzi, buona musica a voi tutti. Un giro di valzer, dai, con Matteo Tarantino. Senti.

Martino, senti questa canzone. Subito tappa in quella di Verona andando a salutare Carla con Al Rangone, non riesco più a non pensare a te. Da Verona poi ci si sposta a Conegliano andando a salutare Luigi, ci aspetta subito dopo per ascoltare Amore Vero con Irene nella grande tradizione castellina.

Grande tradizione castellina, è sempre un grande piacere, un onore poter riascoltare Irene qui, Irene Bioni qui con Amore Vero. Facciamo tappa in quella di Bassano andando a salutare Gianna insieme con Ruggero Scandiuzzi, una catena.

Una catena che mi lega stretto a te. Questa è l'interpretazione di Ruggero Scandiuzzi, il Fox, con Maria Grazia Pasi ed è l'asso di cuori.

0: Meglio sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
0: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Festeggia l'arrivo del nuovo anno nella città che non dorme mai. New York ti aspetta. Scegli UTAT Viaggi e prenota ora. Scopri di più su utat.it.
5: HIT Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
6: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
9: Sorriso.
10: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 15 e un minuto.
12: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
13: Oggi entriamo nel cuore di IART, benvenuto all'amministratore Fabio Seri.
14: Grazie, bentrovati. Noi siamo un team di professionisti di diversi ambiti lavorativi. Lavoriamo con i bambini o per prodotti per bambini. Abbiamo visto la necessità negli ultimi anni di contrastare alcuni disturbi dei bambini, soprattutto in età prescolare, che sono stati in aumento in maniera vorticosa. Abbiamo fatto le analisi e abbiamo visto che per contrastare questi tipi di disturbi senza usare metodi farmacologici viene usata la lettura, una lettura di fiabe e di storie. Allora abbiamo deciso di unire la lettura con l'ultima tecnologia olografica. Facendo così abbiamo creato un libro olografico attraverso il quale i bambini, anche in cerchio, anche più di uno, possono vivere un'esperienza di lettura a 360 gradi. Questo libro olografico ha suoni, voci narranti in diverse lingue, attraverso quali anche il bambino iperattivo oppure col disturbo dell'attenzione riesce a seguire la storia, a immagazzinare tutte le emozioni e vivere quindi un'esperienza educativa.
13: La ringrazio per essere stato con noi, averci parlato di IART. Era l'amministratore delegato Fabio Seri, buon lavoro.
14: Grazie a voi.
12: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
15: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Bollettino Deghiversario numero 2.
17: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
18: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
19: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
20: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
21: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
22: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
21: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
22: Basta che sia un Qashqai.
23: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
22: Wow, una bomba!
21: Tranquilli, intendeva l'offerta.
23: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
24: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
25: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
26: Sorriso.
27: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: L'amore è l'amore con Alex O. E naturalmente siamo sempre noi, siamo solo quelli con il sorriso per essere, per restare sempre più giovani che mai. Buona continuazione, sorrisini.

Sì, facciamo tappa, cari ragazzi, in quella di Padova, Corezzola, oggi per una giornata speciale, per una ricorrenza speciale, i 43 anni di matrimonio di Carlo ed Eddie, con tanti tanti auguri, un mondo di auguri e di felicitazioni da Elisa, Maddalena, Cristina e Daniele, e tanti auguri, tanti auguri anche da parte nostra, felicitazioni vivissime Carlo, Eddie, per il vostro 43esimo anniversario di matrimonio. Auguri a voi, Daniele Tarantino, il nostro anniversario.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
6: Così vicino.
7: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
6: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a €5,99. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a €2,29. Lidl, vale davvero.
9: Sorriso!
10: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
11: Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli €40. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
14: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
15: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Sorriso.
17: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

Cari ragazzi e cari sorrisini, domani venerdì 16 ottobre, ospite a Radio Sorriso alle 12, Marco Zeta, e poi subito dopo alle 12.30 ospiti a casa Sorriso su Sorriso TV, ovvero il sorriso che conquista. Domani con noi Marco.

con Davide, i ragazzi del sole, il ciaccia ciapa qua. Bene, cari ragazzi, cari sorrisini, siamo in dirittura d'arrivo per il viaggio musicale odierno, che naturalmente si rinnova domani a partire, come sempre, dalle 14. Poi, già vi anticipo, se lo gradite, domani sera vi aspetto a Sorriso TV, il sorriso che conquista, con Sorriso Jukebox e le vostre video richieste. Domani sera dalle 20:30 per un ritorniamo allora nella nostra collocazione tradizionale del venerdì, come sempre nella nostra stagione televisiva autunno, inverno, primavera. Domani sera dunque dalle 20:30. Tra poco Giovannino ad accompagnarvi a tutto ritmo sino alle 18. Noi ci salutiamo a tempo di mambo con un bel mix tra i successi degli anni 80, Donna amante mia e La luna bussò, Frank David con Lorena. Il mambo per chiudere. Grazie a voi tutti e da Claudio Prosper per aver condiviso come sempre questo nostro viaggio musicale odierno. Grazie a tutti voi, buona continuazione di ascolto, buona serata a tutti e ci sentiamo domani. Frank David con Lorena e arriva il mambo finale.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
2: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
3: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
5: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
6: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
7: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
8: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
7: E adesso?
8: Aspetta, in frigo?
9: I salumi dei fratelli Guerriero!
7: Siamo salvi.
10: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
11: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Quest'anno a Capodanno cambia scenario. Festeggia l'arrivo del nuovo anno nella città che non dorme mai. Manhattan, Central Park, la Quinta Strada, la High Line, Wall Street, le luci di Diker Heights. New York ti aspetta. Scegli UTAT Viaggi e prenota ora. Scopri di più su utat.it.
13: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
14: Sorriso!
15: A te che ascolti Radio Sorriso tutti i giorni, faccelo sapere. Mandaci un messaggio.
16: Partecipa alle nostre trasmissioni.
15: 345 48 45 663 è il numero per interagire con noi via SMS, Telegram e WhatsApp.
17: Sono le 16 e un minuto.
18: L'ora esatta è stata offerta da...
19: A quest'ora da Via Liber fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
20: Radio Sorriso Traffico.
21: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in entrambe le direzioni, fumo tra Orvieto e Attigliano a causa di un incendio. In direzione Napoli, traffico rallentato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, questo per un veicolo in avaria. Nella stessa direzione, coda di 3 km tra il bivio A1 A24 e il bivio A1, diramazione Roma Sud, a causa di un incidente. E coda di 1 km tra Torre Nova e il bivio diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. È tutto.
22: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
23: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
24: Bollettino Digiversario numero 1.
25: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
24: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
26: Come mi immagino il Black Friday?
0: com'è quello di Skoda?
25: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Sorriso!
2: È il momento di A Pieno Ritmo!
4: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E siamo partiti anche per questo giovedì pomeriggio, giovedì 15 di ottobre 2026, per A Pieno Ritmo. Siamo partiti subito con le edizioni Bagutti che ci hanno presentato il disco del mese, Marco e il Clan con Voglio Te. Ma buon pomeriggio a tutti voi amici di Radio Sorriso. Come state? Tutto bene? Procede bene la settimana? Ormai siamo nell'ultima parte di settimana prima del weekend. Oggi argomento del giorno super, ma veramente super, perché vi chiediamo e chiediamo a tutti voi se vi è mai capitato di scambiare qualcuno per qualcun altro. Vi è mai capitato, magari, che so io, di scambiare la vostra macchina per quella di qualcun altro? Quindi, cioè, nel senso, quella di qualcun altro per la vostra macchina, o magari, che so io, qualcuno, so, eravate sicuri e poi in realtà avete errato. Nel caso dei gemelli, no? Si va, come dire, a fare questa cosa. E tra le altre cose, l'argomento questo pomeriggio diventa social, perché è appena uscito un bellissimo contributo sulla nostra pagina Facebook Radio Sorriso con 3R. Io vi ricordo sempre di mettere un bel mi piace, di seguirci, perché poi noi vi portiamo veramente tutte quelle che sono le nostre anteprime, con quelli che sono, penso, l'estratto dei 3 messaggini che sono veramente quelli più esileranti, simpatici della mattina. Quindi andate a divertirvi anche su Facebook, commentate anche lì, perché tra poco vengo a salutarvi. Intanto però partiamo con la musica, quella di Radio Sorriso, quella allegra, Dante Effetto Musica con Allegrissima.

Marco Gavioli con Parlami d'amore Mariu. Vado a salutare l'amica Fiorella da Villa Franca di Verona. Un abbraccio, cara Fiorella. Lei non è mai capitato di scambiare qualcuno per qualcun altro. Vabbè, a me sì più volte. Ora sto facendo mente locale anch'io per capire se ho fatto magari mai qualche gaffe, assolutamente. Ma vi ricordo anche di andare su Facebook e commentare lì, perché sono uscite veramente, penso, i tre messaggi più simpatici, perché poi sono delle gaffe innocue che alla fine ti strappano un bel sorriso, ti fanno ridere e va bene così, no? Assolutamente. Vado a salutare adesso invece l'amica Lina di Salzano con Rossano e Anna Band, la mazzurca del buon vino. Ma vi ricordo anche quelli che sono i numeri per interagire con me: 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 73 6681 per quelle che sono le vostre telefonate. E vi aspetto logicamente per una bella richiesta musicale, per fare una sorpresa a qualcuno, per passare l'orario che può essere quello tra merenda e aperitivo tutti insieme con una bella canzone che scegliete voi, assolutamente. Io non scelgo nulla.

Marco Dazzi, come nelle favole, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare chi mi scrive, chi mi richiede questo bel brano, e sentiamo l'amica Fiorenza. Ciao Fiorenza, una buona giornata, un buon pomeriggio anche a te, un buon pomeriggio lo faccio all'amico Claudio di Trieste, che tra poco accontenteremo. Prima però ci ascoltiamo Lorenzo Vergilli con la voce di Giulia, Io brillerò. E vi ricordo l'argomento, avete mai scambiato qualcuno per qualcun altro? Avete mai fatto una gaffe del genere? Avete mai avuto un lapsus? Un qualcosa che poi si è concluso logicamente con una bella risata, perché poi quando si fanno questo tipo di gaffe solo una risata si può concludere, solo con una risata.

0: L'orchestra Paola Fabiani con Paolito, sempre qui su Radio Sorriso a pieno ritmo. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, parleremo ancora di persone scambiate per qualcun altro e poi parleremo anche dei nostri eventi.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
5: Vuoi riprendere gli studi? O cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback, negli ipermarket e online.
7: Sì, ma tanto c'è tempo.
8: Sì, sì, ci vado domani.
7: Ma va, che mica scappa,
8: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
9: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
10: Sorriso.
11: A te che ascolti Radio Sorriso tutti i giorni, faccelo sapere. Mandaci un messaggio.
12: Partecipa alle nostre trasmissioni.
11: 345 48 45 663 è il numero per interagire con noi via SMS, Telegram e WhatsApp.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
15: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
16: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
17: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
18: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
19: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

I Rodigini con Viva Garibaldi, Garibaldi innamorato, Copacabana sempre qui su Radio Sorriso. Anzi si continua con A Pieno Ritmo. Io devo salutare subito l'amica Maria Alberta da Artegna che mi richiede il Camenito della versione dell'orchestra Arrangone. Tra pochissimo ti accontento proprio con questo bel brano, ma prima vi voglio raccontare e ricordare che si sta avvicinando un evento molto molto importante, il Peio Music Village 2027. Musica, natura ed emozione. Sì, lo sapete che come ogni anno, ormai questo è il terzo, quindi una bellissima tradizione, dal 10 al 16 gennaio si apre e apre ufficialmente il Villaggio della Musica da Ballo sulla Neve. Ideazione artistica, come sapete, Gianmarco Bagutti, e logicamente anche quest'anno tornano le magiche dirette di Radio Sorriso dalle terrazze sulle Dolomiti. Tanti sono gli artisti, anche quest'anno uno squadrone veramente di artisti che vi faranno emozionare, ballare, divertire, tra cui per l'appunto Gianmarco Bagutti, Renzo Biondi, Sonia Mori, Matteo Tassi e tanti tanti tanti altri. In più ci sono le escursioni da fare per gli amanti dello sci. Beh, potete sciare assolutamente. Poi c'è la musica, logicamente il divertimento. Allora avete la vacanza di 6 notti e 7 giorni in formula tutto incluso. E veramente è tutto incluso, la mezza pensione in albergo con bevande a cena, 5 buoni pasto per i rifugi, 5 giorni di ticket delle funivie andate e ritorno, perché è molto importante, gli spettacoli serali in esclusiva con tutte le orchestre che partecipano proprio al Peio Music Village, il servizio navetta dal vostro albergo al palazzetto proprio per le serate andate e ritorno, e poi anche un bellissimo regalo esclusivo che non vi posso dire, non vi posso svelare. Per info e prenotazioni dovete chiamare lo 0423 7367, chiamate il nostro centralone allo 0423 7367 e non perdetevi il Peio Music Village 2027 dal 10 al 16 gennaio. Tante tante tante belle emozioni e sicuramente anche tanta bella musica che logicamente potrete godervi con queste grandi orchestre. E poi logicamente poi io vi ricordo che siamo sempre in diretta, saremo in diretta il pomeriggio dalle 13 circa con la diretta, poi anche la sera con le varie serate in diretta, quindi veramente tanto tanto divertimento come ogni anno, ormai siamo veramente legati tantissimo. A proposito di Peio Music Village, ci ascoltiamo Renzo Biondi con Lasciati Raggiungere, la voce di Michela.

Dragon con Caminito, sempre qui su Radio Sorriso, quasi al termine della prima ora insieme. Vado esattamente a salutare l'amico Sergio di Zimella, che vuole dedicare la canzone Tu con chi fai l'amore all'amico Gigi. Grazie, sorrisini e buona giornata. Allora Sergio, te la dedico ben volentieri, e poi vado ad accontentare e a salutare l'amica Luciana di Tessera con Michele Rodella.

Michele Rodella con Aveva gli occhi neri, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amico Walter di Buia. Ciao Walter, tra poco poi vado ad accontentarti. Prima devo assolutamente accontentare gli amici di Trieste, Claudio e Graziella, che Claudio desidera dedicare a sua moglie, proprio Graziella, questo bel brano. Il sogno della farfalla, Gianni Dego. Così chiudiamo la prima ora insieme. Ancora un'altra, sempre in compagnia di A Pieno Ritmo, dove si parla di persone scambiate. Avete mai scambiato qualcuno per qualcun altro? Non so, avete degli amici che sono gemelli e quindi poi quando sono insieme e magari vestiti uguali diventa difficile, come dire, capire chi sono? Fatemelo sapere. Farfalla.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Peio Music Village 2027. Dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
3: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
4: Sorriso!
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sono le 17 e 2 minuti.
8: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
9: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Dal 1 gennaio 2027 è previsto un nuovo aumento delle pensioni per effetto della rivalutazione annuale legata all'inflazione. L'adeguamento serve a proteggere il potere d'acquisto dei pensionati, compensando, anche se solo parzialmente, l'incremento dei prezzi dei beni e dei servizi. Sarà del 2,9% secondo le stime. Nel nord Italia si concentra il 46-47% del totale dei pensionati a livello nazionale. Nel settore della logistica italiana si conferma di riferimento il Veneto. La regione si trova all'incrocio di tre corridoi europei principali, Mediterraneo e Baltico-Adriatico, facendo transitare oltre 50 milioni di tonnellate di merci all'anno. Regione del Veneto e gestori dei principali nodi logistici stradali, ferroviari e di navigazione interna torneranno a Transport Logic 2027, questo il prossimo anno a Monaco di Baviera. Le attività di scavo condotte da Università Ca' Foscari Venezia nel Parco Archeologico di Altino, istituto del Ministero della Cultura nel comune di Quarto d'Altino, nell'area dove sorgeva l'antica città romana, hanno portato all'identificazione di una chiesa episcopale tardo-antica e alto-medievale, un complesso citato dalle fonti scritte ma prima d'ora mai identificato. È tutto.
10: Le grandi orchestre entrano a casa tua, grazie a Radio Sorriso. Richiedi la tua canzone preferita al 345 48 45 663.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione. In abbinato all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni euro.
14: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
15: Denaro è tempo il?
16: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
17: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
18: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
19: Aspetta un secondo.
4: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
15: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza. Bollettino Deghiversario numero 2.
18: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
15: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
19: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
20: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
21: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!
22: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

Wolf Popovic con A Cavallo dei Popovic, sempre qui su Radio Sorriso. Bentornati, seconda ora insieme, sempre a pieno ritmo con Giovannino, ancora per un'oretta fino alle ore 18, 17 e 10 minuti in questo momento. Si continua con quella che è la vostra musica, ma prima vi ricordo i numeri per raccontarmi magari qualcosa, cosa state facendo, come va, come sta terminando la vostra giornata, o magari che sono io per richiedermi un bel brano. 345 48 45 663, i vostri sms, whatsapp e telegram. Potete farlo anche con la vostra voce, quindi co-condurre insieme a me la trasmissione, oppure 0423 736 680 o 736 681 per le vostre telefonate, che io aspetto numerose come sempre. Intanto arriva Sonia Mori con questo bel Aligalli, una delle canzoni dell'estate, Bugiarda, sempre qui su Radio Sorriso.

i ragazzi del mulino, mulino del Po, sempre qui a pieno ritmo. Io devo volare virtualmente fino a Pavia, esattamente Voghera, dove l'amico Giuseppe ci ascolta in DAB. Lo sapete che in Lombardia, in Emilia Romagna abbiamo le frequenze DAB, ci potete ascoltare assolutamente nelle macchine di nuova generazione, praticamente tutte sono già munite di DAB. Poi ci sono anche proprio delle radio che potete acquistare e magari prendono le frequenze DAB, quindi i canali, perché non sono le frequenze ma sono canali DAB. Comunque Giuseppe, ex ballerino, mi dice: io vorrei ascoltare una bella mazurka, allora ti accontento con il maestro Castellina e Capinera. E subito dopo invece vado ad accontentare chi mi richiede Aurora Codazzi e Pietro Galassi con Scusami, esattamente l'amica Luigina da Morgano. Un abbraccio fortissimo cara Luigina, grazie mille. Si continua quindi con la bella musica, quella di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Aurora Codazzi, Pietro Galassi con Scusami, questa bella canzone, questo bel brano che sicuramente è già molto amato. Mi trasferisco a Ragogna, in provincia di Udine, dove l'amica Nina mi richiede La Gazzaladra, Massimo Andreotti. Saluto anche l'amica Gabriella invece di paese, so che è uno dei brani preferiti di Gabriella, quindi la dedico a tutte e due.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Cif! Un solo spray!
8: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a €5,99. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a €2,29. Lidl, vale davvero.
10: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a €2,000 di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
11: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
12: Sorriso.
13: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 73 6680. Chiedilo a Radio Sorriso.
14: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
15: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
16: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
15: E adesso?
16: Aspetta, in frigo...
17: I salumi dei Fratelli Guerriero.
15: Siamo salvi.
17: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
18: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli €40. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
19: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gru da edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
20: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
21: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Sorriso.
0: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni della nostra radio, quelle di Radio Sorriso, per averci proposto questo bel brano. Paola Fabiani, La vita è bella. E allora non posso non ricordarvi del pranzo di Radio Sorriso domenica 15 novembre alle ore 12:30. Saremo al ristorante Cascapine di Santa Maria di Zevio, Verona, per un'altra bella domenica da passare tutti insieme. Noi lo chiamiamo pranzo e ballo perché amici ballerini si balla fin dall'inizio. Appena entrate potete già iniziare a ballare, poi iniziamo a mangiare, poi si balla, si canta, si fa, succede veramente per tutti, ci divertiamo un sacco. Ma Paola Fabiani non sarà l'unica ospite, perché avremo anche Daniela Cavanna e Rossella Ferrari a completare questo grande tris della musica da ballo, tris al femminile logicamente, e grandissime voci. E allora prenotate allo 0423 7367 oppure chiamando qui in diretta allo 0423 7366 80. Mi chiamate, mi date il vostro nome, io vi inserisco nella magica lista e poi ci vediamo a Cascapin il 15 novembre. Non prendete impegni perché sarà una domenica sensazionale, assolutamente, come tutti i pranzi di Radio Sorriso. Buongiorno Radio Sorriso, sono Romilda di Montebelluna, sto facendo le tende per mia figlia, vorrei una canzone di Marianna Lanteri. Cara Romilda, poi mandami una bella foto perché sono proprio curioso. Intanto ti accontento con Mare Dentro. Thank you.

0: Patrizia Lucidi con Alla Codazzi. Io non sono più solo, vieni, vieni. Vieni Iris, vieni.
1: No,
0: Luca.
1: No,
0: Luca è già arrivato, lo salutiamo e tra poco è con noi. No.
1: Sente
0: la mia mancanza, sente la mia mancanza e viene il pomeriggio a salutarmi.
1: No, sono venuta qui perché dopo mezz'ora, no, un'ora con Massimiliano. Avevo bisogno.
0: Sei rifugiata qui e hai detto sì. Nascondimi.
1: Perché mi cerca, sai, tra un po' mi cercherà, lo so, perché non è andato via.
0: È andato via, allora sei salva. Va bene. Noi salutiamo ancora Romilda. Guarda che brava a fare le tende, Romilda.
1: Mamma mia,
0: con
1: complimenti.
0: La macchina da cucire, cioè, brava.
1: Beh, ci vuole passione.
0: Sì. Poi salutiamo l'amico Beniamino da Silea e anche l'amico Augusto da San Martino di Lupari. Vado a salutare anche invece chi mi scrive questo bel messaggio. Buonasera, sono Lorenzo. Volevo salutare Orietta e gli amici dell'Orchestra Sorriso con un bel brano proprio dell'Orchestra Sorriso, Il tuo silenzio. E allora, cosa dici, le accontentiamo Iris?
1: Come vuoi.
0: Va bene, allora dai, Il tuo silenzio, Orchestra Sorriso, tra poco, poi i miei saluti finali, arriva Luca a tenervi compagnia fino alle 20. Giusto?
1: Giusto.
0: Vabbè,
1: giusto.
0: Parlo da solo.

0: La voce di Stefania, orchestra Sorriso, il tuo silenzio mi porta al termine di queste due belle orette passate insieme. Saluto intanto però che ho contattato prima con una bella mazurca proprio alla Codazzi, l'amico Danilo di Villa Estense. Un abbraccio grande e l'abbraccio arriva anche da una ex collega Dolci. E quindi un abbraccio, un saluto anche all'amica Gianna da Treviso che mi manda i più, mi piace, quindi vuol dire che il brano che era in onda gli piaceva. E che dire, è arrivato Luca. Buonasera Luca.
1: Buonasera Giovannino, buonasera Sorrisini, come andiamo? Tutto bene?
0: Tutto bene, tutto a posto, direi di sì. Ora io ti lascio la linea logicamente.
1: Grazie.
0: A te, perché devi tenere compagnia fino a che ora ai nostri
1: fino alle ore 20
0: con le richieste musicali che possono fare. Che numero?
1: Allo 0423 736 680 per quanto riguarda le telefonate. Se avete il piacere di mandare un messaggino, 345 48 45 663, anche per l'argomento del giorno.
0: Beh, io vado. Certo. Ciao Luca,
1: ciao.
0: Fai il bravo,
1: Anche tu.
0: Fate i bravi, buona serata. Ci ritroviamo domani sempre qui dalle 16 alle 18 con Abbiano Ritmo. Ciao.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo. Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
1: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
0: Ovviamente! Vieni anche tu!
1: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare, c'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere. Parafarmacia Centro Benessere presso il Centro Commerciale Emisfero a Monfalcone, la Farmacia Comunale San Michele a Borgoricco e la Parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
5: Sono le 18 e 3 minuti.
6: L'ora esatta è stata offerta da.
7: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
8: A Radio Sorriso le ultime notizie.
9: Buona serata da Federica De Boni. La prossima manovra economica sarà da 23,5 miliardi. Rivelate le coperture finanziarie. Oltre che da Italia, ai ministeri e dai giochi, 5 miliardi arriveranno dalle banche. L'ABI avverte misura non negoziata. Il governo punta su interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. Prosegue la degenza di Papa Leone al Gemelli di Roma. Il nuovo bollettino evidenzia una buona ripresa del polmone operato. Il Santo Padre ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma e ha svolto le attività quotidiane autonomamente. Nella secondo trimestre dell'anno in Italia dati record per l'occupazione, ma tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani ha lasciato il paese per lavorare all'estero, oltre la metà è laureata, dati OCSE. Espatriano per gli stipendi d'ingresso 30.000 lordi contro una media di 45.000. Calcio dopo la seconda serata negativa per le italiane in Champions, questa sera Milan e Juventus in trasferta rispettivamente a Salisburgo e a Vigo per l'Europa League. L'Atalanta in Conference riceve il Paphos. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Fammi toccare la luna ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
15: Sorriso.
16: Le tue richieste a Radio Sorriso. Solo allo 0423 736680.
17: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
18: Bollettino Digiversario numero 1.
19: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
18: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
20: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
21: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
22: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascaio.
21: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
22: Basta che sia un cascaio.
23: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
22: Wow, una bomba!
21: Tranquilli, intendevo l'offerta!
23: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
15: Sorriso!
0: È il momento di Cocktail di Sera.
24: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: Elena Cammarone con Due Ore, Edizioni Vocal Sound, il brano del mese. Buonasera Sorrisini, ben ritrovati, le 18 e 13 minuti di questo giovedì 15 ottobre 2026. Cocktail di sera, a tenervi compagnia fino alle ore 20, la voce di Luca. Che bello essere di nuovo qui in vostra compagnia, naturalmente in compagnia anche della bella musica, la musica delle grandi orchestre italiane. Vi ricordo anche l'argomento del giorno che mi sembra abbia avuto un buon successo. Ecco, avete mai confuso una persona con un'altra, una gaffe, un lapsus o una bella risata? Poi alla fine, perché poi effettivamente ci si sbaglia, si chiede scusa e ci si ride su. Ecco, fatemelo sapere. Io devo dire la verità che ci ho pensato, però non mi viene in mente nulla. Io sono abbastanza attento in queste cose, poi ho una buona memoria visiva, quindi difficilmente mi sbaglio. Ecco, difficilmente mi sbaglio. Magari qualcuno mi ha confuso per un altro, questo sì, però io no. Sono bravino. 345-4845-663 per la messaggistica, SMS, WhatsApp o Telegram. Se invece avete il piacere di telefonare, 0423-736680 o 736681, sia per commentare l'argomento del giorno, ma chiaramente anche per le vostre richieste musicali, perché vi ricordo sempre che il palinsesto di Radio Sorriso si può modificare senza nessun problema con le vostre richieste, con le vostre dediche. Andiamo infatti a salutare Giovanna da Porto Tolle che mi richiede il prossimo brano. Franco Bastelli, questo bel valzer lento, Non posso riposare. Ciao Giovanna.

Luciano Nelli, Goodbye My Love, Goodbye, questa bella cumbia sempre qui sulla radio, più giovane che mai. Andiamo a salutare un po' di amiche che ci chiamano e ci scrivono. Saluto Norma da Noale, che chiama per il suo consueto salutino. Un abbraccio carissima, una buona serata. In quel di Noale poi Norma è molto famosa, perché effettivamente quando va al mercato e ci sono altre persone che ascoltano Radio Sorriso, dicono: Norma, ma sei famosissima, ti salutano. E lei giustamente dice: beh, ma è che amate anche voi, così salutano anche voi. Brava Norma, brava. Di a tutti quanti di telefonare allo 0423 736 680. Assolutamente, così fai un po' di pubblicità, ecco, ci sponsorizzi, ci pubblicizzi. Brava. Saluto anche Dina da Rodeano, un abbraccio Dina, una buona serata, grazie mille per il tuo messaggino, e ci sentiamo naturalmente presto, grazie mille davvero. E continuiamo adesso con le vostre richieste musicali. È il momento di andare a salutare Rita da Udine, che non ha una bellissima giornata, però fortunatamente è l'ascolto di Radio Sorriso e quindi tutto passa. Mi richiede il prossimo brano, questa bella Begin, Marco il Clan con Guardami negli occhi.

0: Chitarra gitana, Gianni Dego, e vado a salutare proprio chi? Gianni Dego, che ha telefonato per un saluto insieme all'amico Giovanni. Stanno raggiungendo Bologna per una partita di bocce. Sapete che Gianni Dego è un appassionato. Bravi, bravi, bravi. Questi giovanotti che vanno a fare un po' di sport, perché è considerato uno sport, se non sbaglio, il gioco a bocce. Ecco, spero di non dire una cosa sbagliata. E saluto anche Marilena D'Auriago, che aveva anche lei piacere di ascoltare Gianni Dego, ma che non ho potuto accontentare con il brano richiesto, però sicuramente so quanto ti piace Gianni, cara Marilena, e quindi avrai sicuramente apprezzato anche Chitarra Gitano. Un abbraccio e una buonissima serata, e salutami naturalmente anche ad Elio. Noi Sorrisini ci risentiamo tra pochissimo, e quindi come sempre mi raccomando, sempre sintonizzati su Radio Sorriso e fermi lì, non vi muovete, a tra poco.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre prosecco DOCG Bolla 750 ml 3,74€. Da 4 pezzi in su 2,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa, eh.
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
4: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani.
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
14: Maglie e body Te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
15: Sorriso!
16: A te che ascolti Radio Sorriso tutti i giorni, faccelo sapere. Mandaci un messaggio.
17: Partecipa alle nostre trasmissioni.
16: 345 48 45 663 è il numero per interagire con noi via SMS, Telegram e WhatsApp.
18: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
19: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
8: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
4: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
8: Ovviamente! Vieni anche tu!
15: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
22: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

Orchestra Bagutti, la voce di Patrizia con Oltre Poi. Vado a salutare l'amico Giovanni da Montecchio Maggiore, sempre un piacere sentirti carissimo, che voleva dedicare questo brano a noi speaker di Radio Sorriso e a tutti i sorrisini e sorrisine all'ascolto. Grazie caro e una buona serata. E prima ci siamo ascoltati l'ultimo clown Gianni Drudi, e ringraziamo le edizioni Baracca per il brano del mese. E proprio Gianni Drudi, carissimi sorrisini, ci sarà dal 27 al 29 novembre in Slovenia, Slovenia d'avvento, tra mercatini, luci e laghi incantati, un appuntamento veramente da non perdere. Dal 27 al 29 novembre per visitare Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. 459 euro per persona in camera doppia. Questa quota comprende due notti in hotel per la resort 4 stelle, visita guidata di Lubiana al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, e due serate di musica e ballo con Alex, Manuela Recchia e Gianni Drudi. Naturalmente vi ricordo che il viaggio è in pullman con partenza da Padova e poi ci saranno le varie tappe nei caselli autostradali in direzione appunto Slovenia. E per le prenotazioni e le informazioni potete telefonare allo 0423 7367, ripeto 0423 7367, e l'organizzazione è data dall'agenzia Prima Rete Viaggi e vacanze, quindi un appuntamento veramente da non perdere per ballare e per prepararsi anche al Natale dal 27 al 29 novembre con noi di Radio Sorriso. E continuiamo con le vostre richieste musicali. Vado ad accontentare Maria da Marghera, anche lei sempre all'ascolto della radio, più giovane che mai, e mi richiede questa bella Begin, i Caramel con Restiamo Insieme.

Ti sento nel vento, Matteo Bensi è stato ospite oggi a Casa Sorriso e poi Arda Artisti in radio, e vi ricordo che questa sera c'è la replica a partire dalle ore 20:30, Sorrisini potete ascoltare qui sulle frequenze di Radio Sorriso e la replica di Artisti in radio con Matteo Bensi, davvero una bella ospitata, una bella energia positiva. Vado a salutare un po' di amiche in questo caso, vado a salutare Rosa da Tolmezzo che mi scrive: dolcissimo Luco, che bello sentire la tua voce sempre alle 18, ti voglio un gran bene, bacioni e abbraccioni, sei un amico speciale. Grazie Rosa, salutami tu Miece, mandi un abbraccio forte. Saluto poi anche Teresa dalla Costa Azzurra che mi fa un po' salire l'invidia perché mi manda la foto di Ventimiglia. Bonsoir top speaker Luca, che bella compagnia, belle canzoni, saluti da Teresa e qui da Ventimiglia, e mi manda ovviamente una bellissima foto da Ventimiglia alta. Tra l'altro vedo che il tempo lì non è proprio dei migliori, vedo dei nuvoloni poco rassicuranti. Grazie Teresa, un abbraccio forte, una buona serata. E poi continuiamo e vado a salutare Nazarena da Roccafranca, che è sicuramente a rientro dal lavoro, visto l'ora, e mi scrive: ciao Luca, è sempre bello ascoltarti, sei proprio una bella persona. Nazarena, mi sciolgo con questi complimenti, un abbraccio grande anche a te cara, e un saluto alla tua famiglia, e naturalmente ci risentiamo prestissimo. Grazie ancora per i saluti. E vado a salutare Luisa da Vicenza, che probabilmente lei era convinta di aver lasciato un messaggio in segreteria, perché ha telefonato, non mi ha lasciato il tempo di dire neanche mi ha detto il cognome, da dove chiama, mi ha fatto i complimenti, mi ha richiesto il brano che fortunatamente può andare in onda, ma poi ha messo giù, ha riattaccato. Cara Luisa, eri al telefono, e al telefono dall'altra parte c'ero io. Naturalmente ti accontento con questo bel lento Omar Codazzi con Aurora Perfect, e noi Sorrisini ci risentiamo tra pochissimo per la seconda oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
2: E per cosa, ingegnere?
1: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
3: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
6: il tè per le signore,
5: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice e lavasciuga. Asciuga pavimento professionali da 40 anni.
8: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
5: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
9: Sorriso.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Sorriso, ovvio.
12: Sono le 19 e 5 minuti.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buona serata da Federica De Boni. Gli autotrasportatori verso lo sciopero. Prezzi del carburante troppo alti. Il governo intervenga o bloccheremo il paese. È l'ammonimento. Chiedono di essere convocati. Proteste già in corso in 3 regioni: Puglia, Calabria e Sicilia. Il governo anticipa l'impatto delle misure della prossima legge di bilancio, manovra da 23,5 miliardi, taglia i ministeri e un contributo dalle banche di 5 miliardi, ma l'ABI, misura non negoziata, siamo contrari. Sulla diesel russo siglato un grande accordo, la Casa Bianca risponde così alle critiche della Premier Meloni. Riferendo in Parlamento, la Presidente del Consiglio ha definito l'intesa tra USA e Russia rischiosa. A Bruxelles oggi la prima giornata del Consiglio europeo, al centro la questione energetica. Il segretario di Stato Vaticano Parolin, preoccupato per Papa Leone, ma mi fido dei medici, dice, se starà meglio farà l'Angelus dalla Gemelli. Terzo giorno di degenza per il pontefice, dall'ultimo bollettino buone notizie, il polmone operato è in ripresa. È di un operaio morto e un altro ferito. Il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto oggi a Firenze nel cantiere della nuova stazione per l'alta velocità. La vittima ha 31 anni, colpita da un pilone durante la fase di scarico dal mezzo, sotto shock i colleghi. Basta leggi per istituire giornate nazionali, sono troppe. È il richiamo del presidente Mattarella alle Camere. Solo nell'attuale legislatura si sono aggiunte 20 nuove date, l'ultima dedicata al riciclo della carta. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
16: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
17: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
18: BMW Serie 1. Chiedi la luna.
9: Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
19: Sorriso!
20: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736680.
21: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
22: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
21: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
23: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
24: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
25: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
26: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
27: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
28: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
19: Sorriso!
29: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E rientriamo in diretta, abbiamo ascoltato Marianna Lanteri con Mare Dentro. Ringraziamo le edizioni AB Record del gruppo editoriale Bagutti per il brano del mese. E proprio Marianna Lanteri, insieme a tantissimi altri artisti, Renzo Biondi, Luca Canali, Manuel Malanotte, Erminio Mozzato, e Federica Cocco e molti molti altri, ci saranno anche loro al Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio, musica, natura ed emozione, il villaggio della musica da ballo sulla neve, naturalmente ideato, e la direzione artistica è di Gianmarco Bagutti, e le dirette su Radio Sorriso dalle terrazze sulle Dolomiti. Quindi mi raccomando, sorrisini, appuntamento da non perdere, dovete esserci. Escursioni, sci, musica e tanto divertimento, vacanza 6 notti 7 giorni in formula, tutto incluso, quindi veramente un pacchetto completo, un'esperienza straordinaria. Info e prenotazioni 0423 7367, ripeto 0423 7367, sul nostro sito www.sorriso.it. vi ricordo sempre che Sorriso si scrive con 3 R. Trovate la sezione eventi, tutte le informazioni di questo fantastico evento Peio Music Village 2027. E adesso continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare l'amico Fabio dalla Folgaria, che mi richiede il prossimo brano. Lui, la voce di Pamela, che lui scrive fantastica, orchestra Daniele Cordani. Ciao carissimo Fabio, il brano naturalmente è tutto per te.

Una bella polca, Davide Balestri con Gardenia, sempre qui su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre. 345-4845-663 per la messaggistica, sms, whatsapp o telegram. Se avete il piacere di telefonare, 0423-736680 o 736681. Io vi terrò compagnia, io la voce di Luca, vi terrò compagnia con cocktail di sera fino alle ore 20. Quindi mi raccomando, sorrisini, fatevi sentire. Andiamo adesso con un bel reggaeton, Nicolas e Sofia. La Suonami Band con Sole e Luna.

0: Il Gattopardo Maurizio Russo, e vado a salutare l'amico Matteo da Ponzano che mi ha richiesto un valzer. Spero di aver scelto bene, caro Matteo. Una buona serata, un abbraccione e auguri di pronta guarigione. Sei un po' raffreddato, ma sono mali di stagione, insomma, passano, non ti preoccupare. Buon rientro a casa, se eri in movimento, mi sembrava forse fossi in macchina, ecco, quindi buon rientro a casa e un abbraccione forte. Grazie per aver telefonato allo 0423 736 680. Saluto anche Nadia da Treviso, sempre all'ascolto della radio più giovane che mai, e saluto anche Gabri di Vallà che mi ha telefonato per un saluto veloce. Un abbraccio forte. Saluto anche Virginia da Vicenza che ha contento subito dopo la pubblicità, carissima, un po' di pazienza e arrivo anche da te. Noi Sorrisini ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera. A tra poco.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Sì, ma tanto c'è tempo.
7: Sì, sì, ci vado domani.
6: Ma va, che mica scappa,
7: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
6: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
8: Sorriso.
9: Un messaggio a Radio Sorriso
10: ed è subito liscio. 345 48 45 663. Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
13: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
14: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
16: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti. Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
17: soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
20: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

Rossella Ferrari e Casanova, sei la fine del mondo, un po' come voi Soresini che siete la fine del mondo. E ci sarà anche Rossella Ferrari insieme a Daniela Cavanna, Paola Fabiani e noi speaker di Radio Sorriso domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio in provincia di Verona. Per che cosa? Per il pranzo e ballo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Naturalmente una giornata ricca di tanta bella musica, buon cibo, ospiti straordinari, noi speaker di Radio Sorriso, una lotteria veramente super e quindi non potete mancare, il tutto a 40 euro a persona. Per prenotare il proprio posto basta telefonare allo 0423 7367 in orario ufficio e tutte le info le trovate sulla sezione eventi del nostro sito internet www.sorriso.it. Troverete anche il menu e naturalmente vi ricordo che al di fuori degli orari dell'ufficio, quindi gli orari del nostro centralino, potete tranquillamente telefonare i consueti numeri della diretta, i numeri telefonici, lo 0423 736680 o 736681, e anche noi speaker abbiamo la possibilità di aggiungervi alla graditissima lista di ospiti che siete proprio voi. Quindi mi raccomando, non perdete questa bella opportunità, una bella giornata da trascorrere tutti insieme in allegria e con tanta musica, con tanti sorrisi, domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio. E andiamo avanti, vado a salutare adesso Virginia da Vicenza, l'avevo salutata prima ma adesso finalmente ti posso accontentare carissima, mi richiedi un brano di Francesca Mazzuccato e io ho scelto per te questa bella tarantella, Taranta Mediterranea. Ciao Virginia.

Claudia Scarciafratte con Ti cancellerò, sempre qui sulla radio più giovane che mai. Vado a salutare Andrea da Vicenza e anche Sandra da Gemona del Friuli, che mi augurano una buona serata, una buona notte, una buona serata e una buona notte anche a voi. Andiamo adesso con una bella pizzica, strapizzica, Alex Villani.

Che ritmo questa strapizzica, Alex Villani. Sorrisini, è arrivato il momento dei miei saluti. Ebbene sì. Come sempre volano queste due orette in mia e vostra compagnia, la compagnia della bella musica delle grandi orchestre italiane. Io vi do appuntamento a domani, sempre a partire dalle ore 18 con Cocktail di sera. E vi ricordo che subito dopo di me ci sarà Alex con Sorriso. Sorriso d'autore. E subito dopo, a partire dalle ore 20:30, ci sarà la replica di Artisti in Radio con Matteo Bensi e la nostra Iris. Come sempre una serata ricca di appuntamenti qui sulle frequenze di Radio Sorriso. Vi auguro una buona cena, una buona serata e come sempre mi raccomando, fate i bravi ma non troppo. Vi lascio con una bella cumbia, Manuel Malanotte, Frammenti di noi. Ciao Sorrisini.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera. Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che mai.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
0: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
2: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
0: Ovviamente! Vieni anche tu!
2: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329 704 3343, via del Grano 3A, Tre Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 20:00.
9: Radio Sorriso Meteo.
10: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Sorriso da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una tipica ottobrata sulle nostre regioni settentrionali, le condizioni sono ancora anticicloniche, il tempo nelle prossime ore si mantiene stabile, asciutto, con ampi spazi di cielo sereno, al più qualche nube di passaggio sarà possibile ma non darà luogo a conseguenti effetti. Clima freschino ed anche umido nella notte e il primo mattino, gradevole mite nelle ore centrali del giorno. Anche domani una situazione meteo analoga ed anche climatica. Difatti un venerdì 16 ottobre con tempo asciutto, ampi spazi assolati, nuvolosità in acqua di passaggio, temperature minime comprese fra i 10 e i 13 gradi nelle diverse località, le temperature massime oscilleranno fra i 22 e i 24 gradi. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
11: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
12: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
13: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
14: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
5: Sorriso!
0: È il momento di Sorriso d'autore.

Buonasera Sorrisini, buonasera a tutti voi che siete la più bella cosa per noi di Radio Sorriso, assolutamente sì, brano dedicato a voi in particolare, che siete davvero la più bella cosa, i nostri grandi ascoltatori. Ben ritrovati in questo giovedì sera a Sorriso d'autore, ancora per parlarvi delle cover della musica italiana e abbiamo iniziato proprio con Più bella cosa di Eros Ramazzotti. Anno 1996, è una dichiarazione d'amore dedicata a una persona speciale, capace di rendere la vita più bella e dare un senso profondo alle emozioni, in un'atmosfera romantica, intensa e piena di gioia. Una canzone che celebra l'amore autentico e la felicità di avere accanto qualcuno che rende ogni giorno unico. Proseguiamo con Adriana, orchestra Roberto Tagliani, ascolteremo Esibizionista. Anno 2025, un brano che racconta il desiderio di attirare l'attenzione, il bisogno di sentirsi desiderati e il gioco della seduzione, ma con ironia e provocazione. Un'atmosfera pop, sensuale, un po' irriverente. Una canzone che gioca con l'apparenza, il fascino e la voglia di essere al centro della scena, rivendicando sicurezza e personalità. E noi l'ascoltiamo in questo bel giovedì sera, Sorriso d'autore, arriva Adriana, Esibizionista!

0: Se tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Lucky Zomba con Omar Lambertini. Abbiamo ascoltato Quando sarai piccola, Sorriso d'autore con Alex in questo giovedì sera. Anno 2025, Quando sarai piccola, brano di Simone Cristicchi, che racconta l'amore profondo per una madre che con il passare del tempo diventa fragile e ha bisogno di cure, invertendo i ruoli con il figlio. Commovente, delicata e malinconica. Un brano toccante, una dedica all'amore tra madre e figlio che parla di cura, memoria e gratitudine, ricordandoci che amare significa esserci anche nei momenti difficili, soprattutto nei momenti più difficili, aggiungerei io. E noi proseguiamo ancora in musica, un bel tappeto di fragole che arriva con Gabriele, Orchestra Philadelphia, e andiamo questa volta nell'anno 2011 con questo successo dei Modà, che racconta un amore intenso e romantico, fatto di emozioni profonde, desiderio e voglia di vivere momenti speciali insieme alla persona amata, in un'atmosfera romantica, passionale e sognante. Un brano che celebra la magia dell'amore e il desiderio di costruire ricordi indimenticabili con qualcuno che fa battere davvero il cuore. Noi l'ascoltiamo a Sorriso d'autore, Tappeto di fragole. A tra poco!

Nicola Congiu, il mondo è grigio, il mondo è blu, a Sorriso d'autore in questo giovedì sera con Alex. Anno 1969, un brano che racconta la malinconia e la tristezza che si provano quando manca una persona amata, mostrando come il mondo possa apparire diverso a seconda delle emozioni. È un brano e un successo di Nicola Di Bari. Un'atmosfera romantica, nostalgica e malinconica. Quando l'amore manca, anche il mondo perde i suoi colori. È una canzone che esprime la nostalgia e il desiderio di ritrovare la felicità accanto alla persona amata. Chiudiamo in grande allegria con un bel ballo che conoscete tutti, quindi lo possiamo cantare e ballare perché Sorriso d'autore è anche questo. E l'ascolteremo nella versione di Raul Casadei. Sto parlando di un successo di Giuliano I Notturni, che forse avete già capito. Anno 1968, sta per arrivare il ballo di Simone. Una canzone spensierata, ritmata, che invita a ballare e divertirsi seguendo un nuovo passo di danza. Allegria, vivacità, nostalgia, tipica della musica beat degli anni 60. È un brano simbolo di questi anni che celebra la voglia di ballare, stare insieme e divertirsi senza pensieri e in maniera soprattutto sana. Con questo io vi saluto, grazie per essere stati in mia compagnia, vi rinnovo l'appuntamento a sabato per la replica di Sorriso d'autore e Sorriso da Oscar con me ed Elisa dalle 21 alle 23.30. Un bacio, un saluto e un sorriso dal vostro Alex, adesso ballatevi questo ballo di Simone. Ciao sorrisini!

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
5: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
6: Maglie e body The Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
7: Sorriso! Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
10: Perfetto, a dopo.
11: Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
12: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
11: E adesso?
12: Aspetta, in frigo...
13: I salumi dei Fratelli Guerriero!
11: Siamo salvi!
14: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
12: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
15: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
12: Ovviamente! Vieni anche tu!
15: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Sorriso
6: è il momento.

0: pronti su Radio Sorriso con Matteo Bensi e Veronica Cuneo, ma ce l'abbiamo in diretta qui ad Artisti in Radio, Matteo Bensi. Ciao Matteo!
1: Ciao Iris, buongiorno a tutti i radioascoltatori, che piacere essere qui.
0: Allora, Matteo, io direi di iniziare con questo messaggino che è arrivato al nostro 345-48-45-663, perché ci scrivono: buongiorno Iris, ci tenevo a mandare un messaggio per Matteo, con cui ci conosciamo dai tempi della scuola. Lo stimo tantissimo come persona e come musicista, perché non ha mai dimenticato le nostre origini montanare, anzi fa onore alla nostra montagna. Figlia dei monti, ne è la prova, portando avanti la tradizione della canzone popolare. Suona e canta sempre all'agricola, tra virgolette. Vi ascolto dal mio trattore mentre lavoro. Francesco da Groppallo, Piacenza.
1: Grande Francesco,
0: lo salutiamo.
1: Sì. È un ragazzo fantastico che tra l'altro ha un'azienda agricola.
0: Sì.
1: Francesco Chinosi è un'azienda agricola bellissima dove produce le patate, produce, insomma, è un ragazzo veramente di una volta, e io avendo origini montagne agricole, che sono il mio orgoglio più grande, non si dimentica mai e mi fa veramente piacere questo messaggio. Guarda, vi mando un saluto grande.
0: Allora Matteo, iniziamo da qui, da Figlia dei Monti, che è la vincitrice di San Liscio 2026.
1: Alla grande, assolutamente sì, guarda, non ce l'aspettavamo, è un grande orgoglio sia per me che per Veronica, ovviamente siamo molto molto molto felici, guarda.
0: Poi tu a San Liscio in realtà hai vinto, possiamo dirlo, 3 volte, perché hai vinto con la tua canzone, ma hai vinto tutte e 2 le volte anche come editore.
1: Assolutamente sì, è stato, guarda, è diciamo un momento estremamente positivo per la Mamma Music, che è stato poi diciamo coronato con la vittoria del Festival di San Liscio anche da parte di Alex Villani per quanto riguarda la parte musicisti. È per noi molto importante, insomma, e non ce l'aspettavamo, perché poi sai, comunque la gara non è facile, i colleghi sono stati tutti estremamente bravi, brani, estremamente belli, tutti, una grande scelta secondo me, quindi mai più mi aspettavo che Mamma Music trionfasse in quel modo lì.
0: Tra l'altro dobbiamo dire la verità, insomma, c'erano veramente quest'anno delle canzoni bellissime, dei popò anche di musicisti.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Anche tra i giovanissimi, anche tu comunque in scuderia hai portato dei ragazzi molto giovani e molto molto bravi.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Uno Fabio Barbero, che è il sassofonista che suona con me, che ha 22 anni, ha portato un valzer labirinto complesso, devo dire, per l'età che ha. E l'altro è Matteo Tortora, che è un ragazzo di Rieti, campione del mondo di organetto 7 volte, ha portato un brano brasileira, una samba con la fisarmonica veramente che mette in luce, no, le capacità di questo ragazzo, che in realtà di anni ne ha 18.
0: Quindi, come avevamo detto, proprio giovanissimo.
1: Sì, sì,
0: giovanissimo,
1: sì, assolutamente.
0: E tra l'altro una gran bella persona, tutti e due, perché abbiamo avuto la possibilità anche di intervistarli, di parlarci assieme, di conoscerli bene, e devo dire che sono dei ragazzi straordinari.
1: Assolutamente, sì, sì, guarda, ma il bello della Mamma Music è anche quello, nel senso che siamo riusciti, un po' per fortuna, un po' soprattutto anche per, diciamo, per affetto, perché noi vediamo proprio che all'interno della Mamma Music Iris è una grande famiglia, c'è una collaborazione enorme, e non si sa guardare se uno ha un'orchestra più grande, più piccola, da più anni, da meno anni, cioè la collaborazione all'interno di Mamma Music è totale, da tutti i ragazzi, quindi siamo molto fortunati per questo.
0: Beh, di solito si dice che comunque si segue un po' quello che è la scia del proprio editore.
1: Sì, sì, sì, assolutamente, ma poi sai, noi cerchiamo di dare dei consigli sulla base di quella che è la nostra esperienza, ma poi di fatto è una scelta, le scelte vengono sempre condivise con l'artista, è un lavoro di insieme, proprio di squadra, perché sai, se a me piace una canzone e l'artista non è convinto, fondamentalmente vado a fare una forzatura che poi lui non ha piacere di fare in serata e non otteniamo risultato. Insieme si può fare diversamente, insomma, infatti la Mamma Music sta facendo un percorso molto importante grazie, secondo me, anche agli artisti che abbiamo e soprattutto alla scelta condivisa, no? Sia sulle canzoni che sulle produzioni future.
0: Invece, visto che parliamo di produzioni future, tu in questi due anni hai veramente lanciato tantissimi singoli e tantissimi singoli anche diversi tra di loro.
1: Sì, assolutamente sì. Abbiamo voluto, no? Ma fondamentalmente perché il mondo della musica da mano è in continuo cambiamento. Il brano, per esempio, Ratatatà, che è uscito la settimana prima di Un bacino d'amore, è un brano che richiama un po' le sonorità attuali, però di fatto non ha fatto la storia, cioè non sta facendo un bel percorso, ma non come Un bacino d'amore, perché alla fine il pubblico rimane sempre più attaccato alle canzoni popolari, a quello che è la musica anche folk, se vuoi, con delle sonorità più moderne, ma la melodia deve essere al centro di tutto. Questo è quello che abbiamo capito. Infatti siamo molto felici per questo.
0: Sì, l'abbiamo visto con Ratatatà, Un bacino d'amore, l'abbiamo visto anche con Domenica Hawaii e Aspettami lì, cioè ci sono veramente passi, hai la capacità di passare da questa musica proprio tradizionale come Figlia dei Monti a dei brani invece che sono un po' lo specchio del momento.
1: Del momento, sì, ci proviamo, ce la metto tutta, ti ringrazio.
0: Però possiamo dire la verità, alla fine vince sempre la tradizione, come hai detto tu.
1: Sì, assolutamente, proprio non c'è paragone.
0: Quindi vuol dire che il pubblico è ancora molto legato a quello che è il nostro passato?
1: Assolutamente sì, per quello che vediamo noi sì, a livello soprattutto digitale, noi con internet vai in tutto il mondo, noi abbiamo spedito, stiamo veramente mandando la nostra roba popolare, come per esempio l'ultimo disco delle nostre valli l'abbiamo mandato in Canada, cioè... perché tu prova a pensare di essere un immigrato che è andato negli Stati Uniti, in Canada, è andato nell'est negli anni 70 e sei legato a quali canzoni? A quelle un po' più popolari, per cui quando c'è una produzione con delle canzoni come Mamma mia dammi 100 lire cantata da un bel coro, automaticamente ti richiama quello che erano le tue origini, no? E questa cosa qua a noi sta dando grande soddisfazione.
0: Che ricordo hai tu del Canada?
1: Del Canada un ricordo bellissimo, perché sono stato 4 anni quando ero il cantante dell'orchestra Bagucchi, facemmo quattro tour bellissimi a Niagara Falls, eravamo stati anche a Toronto, ma il paesino proprio arroccato sulle cascate del Niagara, per cui abbiamo potuto vedere delle cose uniche al mondo, quella è una delle meraviglie del mondo, effettivamente, quando sei lì. Poi un ricordo, se vuoi fare un sorriso, è che abbiamo fatto una diciamo un'escursione sotto la cascata con la nave, e il maestro Franco Vasucchi aveva una paura che non te la posso descrivere con le parole che vorrei in radio perché mi arresterebbero, ma lo puoi immaginare, quando siamo scesi ha detto: ragazzi, ora e mai più.
0: Per la prima e ultima volta, insomma.
1: Mai più, però esperienza unica che abbiamo fatto grazie alla grande orchestra.
0: Sì, tra le altre cose, proprio visto che stiamo parlando del maestro Franco Bagutti, no, non c'è un artista, un cantante che sia passato nella sua orchestra che abbia un ricordo spettacolare come magari questo della crociera della nave di Franco Bagutti, perché lui veramente regala di quelle perle straordinarie.
1: Sì, ma è un personaggio pazzesco. Io sia ovviamente con lui che con Gianmarco conservo un rapporto meraviglioso. C'è una stima incredibile, perché hanno due modi completamente diversi di lavorare, ma che ottengono tutti e due un risultato incredibile. Gianmarco è un lavoratore pazzesco, delle idee che ha, no? Se vuoi, incredibili. E Franco, insomma, quello che ha fatto Franco è storico, ma soprattutto è il dietro le quinte di Franco che ti colpisce, no? Perché Franco ha una vita parallela, nel senso che quando fa certe uscite dici: ma com'è possibile
0: che le abbia fatte?
1: E devo dire che di una famiglia che ha creato qualcosa che rimarrà nella storia,
0: infatti nella storia. E poi tantissime voci, ricordiamo, sono partite proprio grazie al maestro Franco Bagutti. Allora sì, Matteo, noi andiamo ad ascoltarci Un bacin d'amor.
1: Un bacino d'amore, questo è proprio l'esempio di quello che stavamo dicendo, una canzone nuova di Fiamma, ma con un sapore estremamente popolare.
0: Allora ce la ascoltiamo qui a Radio Sorriso ad Artisti in Radio, Matteo Bensi.

0: Matteo Bensi con un bacin d'amor su Radio Sorriso. Yeah. Allora Matteo, torniamo un attimo, visto che abbiamo sentito la canzone Un bacin d'amor. Tu hai più di qualche bacino da dare alla sera o durante il giorno quando torni a casa?
1: Ma scherzo, la forza della mia vita, il mio motore assoluto, la mia famiglia, mia moglie e le mie bambine.
0: Che poi ti sono vicine anche in questo viaggio, perché tu hai iniziato un tuo viaggio da un po' di tempo, perché tu, come dicevamo prima, arrivi da una grandissima orchestra, hai creato la tua orchestra, da lì hai creato anche le tue edizioni. Quindi un impegno sopra l'altro, e nel frattempo sei anche papà e marito.
1: Sì, il mestiere, il vero lavoro più difficile del mondo è proprio quello del papà e anche del marito, perché comunque sai, stare vicino a una persona come me non è facile, nel senso che io faccio, diciamo, del mio lavoro la mia vita, e il mio impegno importante negli ultimi 2 anni è quello di rendere la mia vita e il mio lavoro, cioè purtroppo abbiamo scelto un mestiere che per fortuna è la nostra passione grande, senza il quale non potremmo stare, però invade veramente in senso totalitario la tua giornata. Allora la capacità, nonostante le difficoltà che devo avere io, soprattutto che adesso sono anche produttore, è quella di dedicare prima di tutto lo spazio necessario alle mie bambine e mia moglie, che fa un grande lavoro, perché guarda, io sono a casa poco. Quando sono a casa c'è lo studio, ci sono gli incontri con gli artisti. Ieri eravamo, per esempio, ieri sera con Alex Villani nella registrazione del video di Sensualità, che è il brano che ha vinto il Festival di San Liscio. Infatti arriveranno sia il video di Sensualità che Figlia dei Monti, è brevissimo. E però devi esserci e mi piace, però avevo con me mia figlia, insomma cerco di essere. E poi alla sera sacrosanta è la cena tutti insieme. E a tavola è come una volta, no? Con la TV spenta. Io non ho il televisore dove mangiamo, perché vorrei proprio che la famiglia, sai, la tavola per noi emiliani specialmente è un momento sacro,
0: sì.
1: Dove viene fuori tutto quello che hai fatto durante il giorno,
0: è condivisione,
1: è condivisione totale, è dove proprio si crea tutto. Io lo vedo anche con l'orchestra, in orchestra da me quando siamo a tavola è dove viene fuori, e cerco di passarci. Noi ci siamo organizzati quest'estate per avere 2 ore di tranquillità a tavola con le

0: Infatti, tu sali sul palco che hai una carica completamente diversa.
1: Sì, perché ti sei anche un po' rigenerato e quando poi sei stato in compagnia escono anche delle idee nuove in quei momenti.
0: Sì, assolutamente, sì, assolutamente sì.
1: Matteo, cosa succede tra tre giorni?
0: Tra tre giorni faccio 21 anni.
1: Grazie dei 21.
0: Purtroppo no, ne faccio ahimè 38. Però sono, insomma, il mio compleanno, sono felice, lo passerò in famiglia, sono a casa, quindi lo passo in famiglia e sono felice, molto molto felice. Quando dai, se vanno su, sono 38, sono ancora abbordabile, dai. La gestisco ancora.
1: Sì, dai, è una bella età, è una bella età. Salutiamo anche Joe Swing da Carmagnola Torino, che dice un saluto, un salutissimo meglio, a Matteo Bensi. Grazie. E a presto, ha scritto ciao Ne.
0: Grande Joe, grandissimo, i capelli più blu della storia.
1: Ce li ha lui.
0: Cosa darei per avere dei capelli così? Poi in realtà non è vero, perché se arrivo a casa mia moglie da santa donna che ti trasformerebbe in un attimo.
1: Allora, tra pochissimo però ti troveranno in televisione, però ricordiamo prima qui a Radio Sorriso anche le tue pagine social.
0: Assolutamente sì, potrete trovare tutto il nostro materiale, tutti gli appuntamenti, tutte le curiosità, tutto quello che condividiamo su Instagram, pagina Instagram Matteo Bensi, la pagina Facebook Matteo Bensi, la pagina TikTok Matteo Bensi e ovviamente tutto su Mamma Music, qui sia su Instagram che su Facebook e TikTok. Siamo in diversi tipi di... Tra l'altro devi sapere che cosa che noi a volte non consideriamo, ma come produttore io vedo i numeri, siamo estremamente ascoltati su Spotify, che è una piattaforma che per chi magari vede il nostro settore da fuori la vede come una piattaforma lontana, invece c'è un mercato incredibile di persone da tutto il mondo su Spotify che seguono le nostre produzioni e questo ci riempie veramente di orgoglio.
1: E quindi noi siamo felici anche di questo, anche perché cambiando i tempi cambiano anche i modi di ascoltare sia la musica che anche la radio in questo caso.
0: Assolutamente, assolutamente. Sì, poi voi lo vedrete sicuramente prima di noi con le piattaforme importanti che avete.
1: È vero, è vero. Allora Matteo, noi ti ringraziamo, ti auguriamo alla fine mezz'oretta è passata velocemente, avrei avuto tante cose da chiederti, la cosa che ti chiedo è se arriverà il lavoro discografico di Matteo.
0: Assolutamente sì, stiamo raggruppando i singoli e tra l'altro adesso abbiamo qualche novità sulla quale stiamo lavorando, con l'anno nuovo uscirà prima di tutto a livello digitale, poi anche su supporto fisico il nostro nuovo album dell'orchestra di Matteo Bensi, assolutamente, per forza.
1: Poi tu stai lavorando anche come Mamma Music, abbiamo visto anche grazie ai social, insomma, nuovi ingressi in Mamma Music.
0: Sì, è arrivato Claudio Zanardo, che è un riferimento grandissimo del sassofono e io lo ritengo uno dei tre sassofonisti più completi, più bravi che abbiamo. E soprattutto sono arrivati adesso, uscirà tra circa una settimanotta un nuovo singolo dell'orchestra di Roeri di Fabio Racca, che è una realtà piemontese estremamente radicata nel territorio, parliamo di un'orchestra da 300 date all'anno, quindi non so ancora come facciano, io non riuscirei più.
1: Ma è molto amato, è molto amato, è richiesto anche qui a Radio Sorriso, Fabio, che salutiamo.
0: È una persona speciale alla quale mando un abbraccio grande, un piacere averli in Mamma Musica.
1: Matteo, noi siamo giunti al termine, comunque io vorrei aggiungere una cosa, qui lo dico, io un giorno spero di vedere una sitcom insieme a te e qualche altro personaggio che hai portato in Mamma Music, come Claudio Zanardo.
0: Ah, sì. Non darmi queste idee.
1: Te l'ho data.
0: Come il grande fratello della Mamma Music, è un grande sogno del cassetto.
1: Hai trovato anche il personaggio giusto. Va bene, grazie Matteo, un abbraccione forte, noi ci ascoltiamo adesso, aspettami lì.
0: Alla grande, grazie a voi, un abbraccio a tutti i radioascoltatori, un piacere sempre essere vostro ospite.
1: Grazie a Matteo Bensi e ricordiamo questa sera alle 20:30 la replica di Artisti in Radio. Tra pochissimo lo troverete in TV con Claudio Prospero.

0: si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
1: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
0: Ovviamente! Vieni anche tu!
1: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua. Perché no?

0: E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane, confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai!
10: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba!
8: Tranquilli, intendeva l'offerta!
10: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione. In abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
6: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
7: Mantenere il veicolo nella corsia.
8: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
7: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
9: Chiama 810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Sorriso!
14: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
16: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
17: Hit Universe of Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre-novembre negli alberghi Hit Universe of Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
18: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
19: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
20: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
2: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
3: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
7: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
8: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
9: C'è chi sente una voce alla radio.
8: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
10: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
11: Sorriso!
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
13: Sono le 22 e un minuto.

0: bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
3: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
4: Sorriso!
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
8: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
9: C'è chi sente una voce alla radio.
8: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
3: Più giovane che mai.
4: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
5: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
6: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
5: E adesso?
6: Aspetta, in frigo?
7: I salumi dei fratelli Guerriero!
5: Siamo salvi.
8: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
11: Hit Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
12: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino, erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia Zambotto a Monte Galdella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo, ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
13: Sorriso.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
3: Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Sono le 23 e 3 minuti.
15: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
16: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
18: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.

0: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback, negli ipermarket e online.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Andiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Sorriso! Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice e lavasciuga. Asciuga pavimento professionali da 40 anni.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
3: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
5: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
4: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa, eh.
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Sorriso!
4: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: e radioascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. È l'una e un minuto.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
0: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
2: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
0: Ovviamente! Vieni anche tu!
2: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
3: Sorriso.
1: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: un sorriso di sera per ballare insieme.
1: Musica da ballo.
0: Musica da ballo. 30 minuti in pista.
2: Atmosfera caliente su Radio Sorriso. È il momento del tango.

0: Se l'amore è cieco, tanto meglio si accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso.
1: Ed ora una bella baciata!

0: Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.